0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. In questa

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.
3: Papi papi, papi ciulo. Papi papi papi ben a me. Papi papi, papi ciulo. Papi.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: pochi secondi saranno le 5 di questo lunedì 22 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana anche alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Amici, buongiorno. Come inizia? Come andate il weekend? Se volete, diamo uno sguardo dietro e poi avanti.
1: C'è?
0: Come sei messa dietro e avanti tu, Laliti?
1: Allora, dietro male, avanti sto messa bene.
0: Bene, vabbè, poi non intendevo altro. Beh, partiamo con la nostra sigla e poi vi spieghiamo un po' di cose. Dai, intanto iniziamo.

0: animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Restare tra le coperte, ma le radio sono scoperte. Con sto caldo magari non le coperte, grazie,
2: no.
1: Va bene. Buongiorno, come state mattinieri? Sentite con quanta energia iniziamo stamattina, dai. Poi aspettiamo i vostri messaggi e i vostri saluti. Prima Fred e Palma, Nitta e Mischilla.

0: Prende palma Anita e mi schilla, la testa gira. Inizia così la settimana con noi mattinieri. Buongiorno da Max. Che stai facendo?
1: Nulla.
0: C'è sempre claudicante sta ragazza. Allora, dai che tra poco facciamo anche due chiacchiere con voi se volete al telefono, come ci piace fare ogni mattina. Ci raccontate un po' come magari andate un weekend, come inizia questa settimana, con quali auspici, no? Vita da mattinieri, le vostre storie. Messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Dai, se sei un nuovo ascoltatore, ci segui da poco, raccontaci come sei arrivato qui a sti due,
1: certo.
0: No? Ecco, con Max e la Leti. Noi intanto ripartiamo come sempre, iniziamo sempre con la stretta attualità, diamo un'occhiata veloce ai giornali, cerchiamo di capire quali sono i temi di cui potremmo discutere con i colleghi in ufficio, al bar, al ristorante, che ne so, nella pausa pranzo e più tardi anche durante l'orario di lavoro, mentre viaggio, mentre mi sposto, insomma, le situazioni sono tante. Allora, iniziamo con la buona notizia delle sorelline ritrovate, no? Che erano scomparse in Abruzzo, erano a casa di una zia, questa è l'apertura del Corriere della Sera. L'altro tema è ancora una volta Stati Uniti, Iran, e con l'Iran che afferma Trump mette a rischio l'intesa, perché il leader americano ha detto se blocco Hormuz li faccio saltare in aria, e la protesta di Teheran dice come possiamo andare avanti con le trattative se continua a minacciarci, per parafrasare appunto la loro risposta. E poi in taglio basso Meloni uscita patriottica, Tajani noi alleati non sudditi, Italia Stati Uniti, parla il ministro appunto degli esteri, la premier sfila invece con gli alpini in questo fine settimana. La Repubblica apre con proprio questo tema, Trump mina i colloqui, a Lucerna negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz vi faccio saltare in aria. Poi ieri sera c'è stato un nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO, dice ancora Trump. Questa volta però la Presidente del Consiglio mantiene, diciamo, la parola data dopo l'ultimo botta e risposta, non seguirò più questa polemica, per me è chiusa, anche perché non è degna del nostro ruolo. La Stampa di Torino, Stati Uniti, Iran, negoziati al caos. Sul Messaggero di Roma il titolo è Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa. E poi c'è la foto notizia con le due bambine, sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formia. Ora ovviamente c'è l'inchiesta, si cerca di capire perché, chi le ha aiutate, perché erano da questa signora che le ha tenute, insomma che cosa è successo. Ma la cosa più importante è che le bambine stiano bene.
1: Questo sì, però io spero venga approfondita la cosa, perché se sono comunque scappate un motivo c'è, quindi,
0: certo. Allora, il giornale, orgoglio nazionale, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco e non va bene, scrive il giornale. Sulla prima di Libero, altro che calo di popolarità, la risposta a Trump, e c'è la fotonotizia della Meloni accolto, bagno di folla per Meloni, a sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente americano che in casa invece prende fischi, scrive Libero. Il resto del Cardino, Hormuz, minacce di Trump, apritelo o vi faccio saltare. Sul Sole 24 Ore ci sono dei dati che riguardano la grande fuga, che definisce così appunto il quotidiano economico, al sud 313.000 giovani meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro nord, questa l'inchiesta riportata sul Sole 24 Ore. Sulla Gazzetta dello Sport infine diamo un'occhiata allo sport, si stanno giocando tante partite del mondiale, a proposito dopo ci colleghiamo con la nostra redazione che ci dà un po' di aggiornamenti. Intanto possiamo dirvi è finita la partita, non la vedi, Nuova Zelanda-Egitto, era in vantaggio l'Egitto 3-1, eravamo i minuti finali, Belgio-Iran 0-0, pareggio clamoroso della squadra di Rudy Garcia, poi Argentina-Austria stasera alle 19, alle 23 Francia-Iraq. Com'è finita?
1: Cosa?
0: Nuova Zelanda-Egitto.
1: Egitto è finita 3-1 per l'Egitto.
0: E quindi questo è il risultato finale,
1: sì.
0: Perfetto. E i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport apre con un'intervista De Laurentiis, presidente del Napoli, che dice sarà un grande Napoli, forti e competitivi e attraenti, sono certo che resteremo in alto, alla squadra non manca niente. E poi l'altra notizia che riguarda sì il mondo del calcio, perché oggi il calcio va al voto, oggi l'elezione del presidente FIGC. Dopo le dimissioni di Gravina si sceglie tra Malagò e Abete, Malagò favorito, scrive la Gazzetta dello Sport. Sul Corriere dello Sport, Nico Paz, possibile sogno, o meglio sogno possibile, Florentino gela il Como, il presidente del Real Madrid, l'Inter prepara lo scatto c'è Nico per Chivu, dialogo interrotto tra l'argentino e il club di Mourinho. Poi sulla prima di Tutto Sport, tutto su Colo irrompe carnevali, Colomoni si intende. La D chiama direttamente Campos di essere parigini per appianare le frizioni avute con Comolli, e quindi si lavora per portare l'attaccante in bianconero. Spalletti rincuora il Diz, mondiale purtroppo andato male per la Turchia, dico purtroppo per il Diz, e quindi Montella nel mirino dopo il capo col Paraguay. Kenan affranto, Lucio lo chiama. Poi bellezze d'Olanda, Svezia surclassata, la Germania beffa la Costa d'Avorio. Ho visto un po' di Germania Costa d'Avorio, devo dire ha vinto la Germania 2-1, ma assolutamente non ha meritato, perché la Costa d'Avorio è stata fortissima, anzi si è mangiata un gol clamoroso nel finale, e poi quel gol l'ha fatto la Germania per il 2-1 finale, ma insomma il calcio è anche questo, sì. Va bene, pronti? Queste notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, storie da mattinieri, le vostre, chi siete, dove andate, come inizia questa settimana, raccontatela a noi di Radio Kiss Kiss. Ora Rebecca Ferguson.

0: Mamma mia, che bella questa canzone, ragazzi. Allora, Rebecca Ferguson, Nothing But Real Love. Ce la faccio.
1: Sì, intanto bravo.
0: Provo a richiamare Chiara, perché, ragazzi, cioè, c'è Chiara da Ravenna, ora è caduta, provo a richiamarla. Ma ci stava raccontando una roba incredibile e volevo provare a sentirla.
1: Stai provando a
0: Chiara,
1: chiamarla.
0: Buongiorno, ci sei?
1: Chiara?
2: Buongiorno, sì.
1: Ciao.
0: Eccoti, buongiorno, sei in onda con noi. Grazie per aver accettato la chiacchierata. Ogni tanto ci piace parlare con voi dal vivo, no? Perché tu ci hai mandato un vocale, ho detto no, dobbiamo chiamare Chiara.
1: Sì.
0: Perché ci deve raccontare, non hai dormito stanotte, giusto?
2: Purtroppo no, si sente anche dalla voce, credo.
1: Come mai?
0: Racconta.
2: In pratica, vabbè, a parte il caldo che è impressionante,
1: sì,
2: che ci sono 28 gradi di notte, però diciamo che questa nottata è stata un po' dura, è mezzanotte meno un quarto.
0: Che è successo?
2: Una persona con un pandino nero non identificata,
1: sì,
2: ha ben pensato di fare i cerchi nel grano nella piazza davanti a casa mia col freno a mano. Ma è durata 5 minuti che il mio compagno voleva uscire fuori e prenderlo a mazzate, però
0: certo,
2: l'ho fermato.
0: No, scusami, io non lo so, i cerchi nel grano perché c'era veramente un campo di grano che,
1: no,
0: oppure semplicemente
1: no,
0: le sgommate
1: per dire,
2: faceva le sgommate in
0: no, e quindi tipo cerchi nel grado, detto, non è che avrà visto qualche film di fantascienza, si è influenzato, voleva fare segnali a qualcuno, e però
1: no, però quando eravamo giovani le abbiamo fatte tutte queste cose,
0: non
1: però,
0: fatto dormire.
2: Si è mancato poco che il mio compagno non lo prendesse ammassate, però
0: meno male, vai, che ha fatto a tempo anche per evitare altre discussioni. Chiara, noi sappiamo che sei appena arrivata in azienda, di cosa ti occupi tu?
2: Io sono in un reparto di confezionamento carni, precisamente sono nella parte dello stagionato.
0: E quindi gli affettati anche fate con lo stagionato? Tutte,
2: esatto,
0: prosciutti.
2: Facciamo coppe, prosciutti, salami, sì.
0: Senti, io la domanda la faccio sempre, ma ogni tanto ti viene da mangiare qualcosa di queste robe
2: ma
0: qui?
2: Ovviamente il controllo qualità bisogna farlo.
1: Vero, è d'obbligo.
0: Riesci a tenerti in forma visto che è tutto sto ben di Dio di fronte ogni tanto? O mangi tanto?
2: Ma
0: no,
2: sì, no, ma sì. No, io sono una persona che appena finisci di lavorare va a camminare. Quindi sono sempre
1: brava,
2: stata così, per smaltire i prosciutti che mangio.
0: Certo. Senti, ma mi chiedo, adesso quante ore lavori? Attacchi alle...
2: tra un minuto. 5 e mezza e poi finisco alle 2 e mezza.
0: Quindi vabbè, poi okay. Sei contento di questo lavoro, degli orari, ti va,
2: sì,
0: bene? Riesci a gestirti,
2: sì,
0: la vita?
2: Sì, mi piace molto.
0: Va bene, quindi riesci a seguirci anche mentre lavori o no?
2: Cosa?
0: No, riesci a seguirci anche mentre lavori con le cuffiette?
2: A volte sì, quando sono in pausa pranzo che abbiamo la radio.
0: Bene.
2: Riusciamo a sentire perché è sempre su Radio Kiss Kiss.
0: Oh, grazie. Va bene, dai, Chiara, ti lasciamo andare al lavoro. Sento che ci sono le colleghe, anche qualcun altro, quindi ti lasciamo lavorare. È stato un piacere, grazie per averci raccontato
1: Chiara,
0: dei cerchi nel grano.
2: Grazie a voi, un bacione. Ciao.
1: Ciao.
0: Kiss Kiss a te. La storia dei cerchi nel grano mi faceva parecchio ridere.
1: Cioè, meno male che è durato solo 5 minuti, mamma mia.
0: Tra l'altro, però... col pandino nero ci diceva. E quindi va bene, dai.
1: Sì, perché si saranno affacciati.
0: Perfetto, ragazzi, io tra poco iniziamo a sentirvi. C'è la prima raffica dei saluti, il primo pensiero del giorno. Mattinieri, dobbiamo dirvi una cosa: abbiamo visto i cerchi nel grano anche noi, quello che avete fumato, non lo so, però quello che avete combinato più che altro.
1: Sì.
0: In questo weekend, se volete condividerlo, è quello che vi aspetta in questa settimana. Allora ti spiega che devono fare.
1: Salvare questo numero 347-490-0042. Poi appunto mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Perché sveglia a quest'ora.
0: E dai, forza, mattinieri, fatevi sentire da tutta Italia e oltre. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo insieme qui, facciamo il prossimo.

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sì. Buongiorno e animo, animo, animo.
1: Dai, ce la possiamo fare. C'è già l'alba, la Leti, la vedi?
2: Sì, la vedo, sì.
0: Dai, che si inizia questa settimana lavorativa, il secondo giorno d'estate.
2: Ma
0: giornate lunghissime.
2: Più che alba è già giorno.
0: È già giorno, sì. Siamo 15 ore di luce, ragazzi. Bello, sì. Bello davvero. Allora, come inizia questa settimana? Potete rispondere a questa domanda con un vocale al nostro numero. Un saluto, primo pensiero del giorno a questo, questo
2: sì.
0: numero appunto,
2: 347 490 0042. Stavo aspettando che smettessi di parlare
0: perché stavo per tossire, mi sono fermato.
2: Lo so, io cercavo di infilarmi.
0: Vi sentiamo, storie strane, sì. ci raccontano gli ascoltatori, qualcuno anche commovente. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sta Alessandra Prince di Ravenna. Volevo dire a Chiara che probabilmente quello del pandino nero poi si è spostato a casa mia, no. Perché anche da noi stanotte sono state scorribande. Io abito in una strada chiusa, disastro.
2: Ecco.
3: Io a 1:30 ero ancora sveglia, alle 4:20, 4:30 sono andata alla sveglia.
0: No,
3: e va bene, buon lavoro a tutti.
2: Buon lavoro.
0: Terribile, come sì. si diceva in un film. Terribile.
4: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, buongiorno. Caldo. Che caldo, non ho dormito niente, altro che coperte. Boia, miseria. Cioè uno non può svegliarsi, che la prima cosa che deve fare al mattino è una doccia. Svegliarsi, per modo di dire, perché se ho dormito mezz'ora in tutta notte è un cazzo di miracolo.
0: Oh ragazzi, siete nervosi stamattina? Vabbè, che volevi dire? Alice?
2: No, scusa. Volevo dire che a me è in passato, però tanto tempo fa, è capitato pure a me un paio di volte che sotto schiamazzi, e che io ho preso un bel secchio riempito d'acqua e gliel'ho gettato.
0: Lanciavi
2: dopo.
0: L'acqua?
2: Sì, sì.
0: Che carina.
2: Io ho lanciato due volte l'acqua. Ma sono onesta, a un certo punto erano le 3 di notte, ma tu non puoi stare sotto i palazzi a fare casino.
0: Daniela, buongiorno.
5: Buongiorno Massi, buongiorno Leti, sono Daniela da Codogno, sto andando al lavoro, faccio la macellaia e vi auguro una buona giornata e buon inizio settimana.
6: Animo, animo,
2: animo.
0: Quante belle signore stamattina. Luca, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, Luca da Bologna. Per me è stato un brutto weekend perché domenica mattina si è spento dopo un colpo di calore il mio cagnolino con cui ero insieme da 15 anni, il mio amico di 15 anni, diciamo, Ray. E niente, ci tenevo a non essere l'unico a ricordarlo.
0: Certo che no.
7: Perché era veramente un bravo cane.
0: E certo.
7: E io sono distrutto.
0: Immaginiamo, ti abbracciamo forte, Luca,
2: Sì.
0: Laleti, so che tu poi sei particolarmente sensibile su questo tema.
2: Molto.
0: Va bene. Ciao Luca, un abbraccio forte.
2: Un abbraccio.
8: Ciao Laleti, buongiorno.
2: Ciao.
8: Che bello sentirvi. Ieri ed oggi appena vado al lavoro, bellissimo questa cosa. Vabbè, inizia la settimana
0: Luigi,
8: con tante cose buone, positive, siamo carichi, per modo di dire.
0: C'è stata la
8: un
0: pausa.
8: Abbraccio, chi schizza tutti.
0: La pausa teatrale, ho detto che è successo. Vabbè, perfetto, grazie. Lo dice anche ieri, perché ieri abbiamo fatto Cartolini d'Italia. Però devo dire, questa è la nostra comfort zone. I mattinieri, dove parliamo d'attualità, parliamo tanto. Anche la domenica parliamo tanto con voi, però meno legata all'attualità. Io amo l'attualità e quindi. Pronto? Buongiorno, mi piace
9: buongiorno,
0: sentire di voi.
9: Sono due o tre settimane che vi ascolto, in quanto esco la mattina presto.
2: Sì.
9: Mi faccio i complimenti.
2: Grazie
9: per la trasmissione, per la carica che date.
0: Grazie, ragazzi.
2: Grazie.
0: Ciao, saluto.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Mario.
2: Ciao,
10: a proposito
2: Mario.
10: Delle elezioni del presidente della Federazione IGC, Italiana Gioco Calcio. Io credo che questa gente che oggi andrà per prendere i voti debba andare via.
0: Vabbè, ma
10: non sempre le solite facce, sempre loro. Io credo che ci debba essere un cambio generazionale. Baggio, Maldini, Tommasi, Del Piero, lo stesso Totti.
0: Più che generazionale, forse di categoria, vorreste un ex calciatore. Ma ormai i candidati sono quei due lì, cioè è Abete e appunto Malagò, e quindi uno di questi due sarà il nuovo presidente. Fisici sembra, anche se mai dare nulla per scontato, che Malagò abbia l'appoggio di la maggior parte delle federazioni, delle altre associazioni, quelle dei calciatori, allenatori, sì. Insomma, vedremo. Comunque, buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno
2: ciao.
11: Mattinieri, Peppino da Bari.
2: Ciao Peppino.
11: Segna pane come ieri.
0: È dura,
11: Ciao a tutti. e buon inizio settimana.
0: Dai ragazzi, questi siete voi, tra poco le notizie di secondo piano e poi ancora le vostre storie, ci confrontiamo anche sui temi che, di cui parleremo tra pochissimo. L'importante è iniziare al meglio questa settimana. Dai, un po' di entusiasmo. Ci dispiace ancora per Luca, che salutiamo con un abbraccio affettuoso. Perdi un cagnolino, perdi uno di famiglia, no?
2: Perdi un componente della famiglia.
0: Quindi mi ha commosso il suo messaggio, quindi un abbraccio particolare a lui. Buon inizio di settimana, mattinieri. Vi mettiamo la musica più bella, dai.

0: qui è arrivata Conoscenance, e lei la riconoscete da lontano, la Leti.
1: Sì, però mi de- dicevo, mi devono dare una mano gli ascoltatori, perché super, sulle mani per la Leti io non riesco a tirarle su.
2: Che c'hai?
1: C'ho la spalla bloccata.
2: Pure.
1: Poi
2: ti atteggia giovane, vedi?
1: Hai capito, sì.
2: Allora, buongiorno mattinieri, notizie di secondo piano, sì. Buon inizio di settimana, buon lunedì. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi e voi ci confrontiamo sui temi d'attualità, un po' li sentiamo da voi, adesso ve ne diamo noi qualcuno, vi raccontiamo noi un po' di storie. Certo. Cosa hai trovato per noi, Laleti?
1: Allora, sono tre notizie, tre. Posso dare un paio di anticipazioni, perché non so se vediamo. Allora, parliamo di economia e parliamo di robot.
2: Vabbè, comunque parliamo della scienza. Sì. Di scienza anche. Vai. Che assolve i pigri del weekend, una notizia che cambierà anche i nostri sensi di colpa, no? Quindi c'è uno studio presentato al congresso della Società Europea di Cardiologia, ha confermato che recuperare le ore di sonno perdute durante il fine settimana riduce del 20% il rischio di sviluppare malattie cardiache. Quindi il sonno si può recuperare, al contrario di quanto ci dicevano in precedenza. Cioè, dormire fino a tardi il sabato e la domenica fa bene al cuore, ufficialmente è ufficiale, scientifico, commettiamola così. Finalmente una prescrizione medica che non richiede di andare in farmacia, ma solo di diciamo litigare con la sveglia, più che altro di riposare, lasciarsi quando si può, ecco, lasciare il corpo riposare. L'ho fatto molto questo fine settimana.
1: Sì, io ho preso
2: dormito tanto, veramente tanto,
1: però io ho preso l'abitudine a farmi il riposino la domenica pomeriggio dopo pranzo. Paio d'ore.
2: Come, invece di andare al mare, invece di queste cose,
1: con sto caldo, ma è meglio stare dentro sul letto con l'aria condizionata.
2: Certo, va bene. Allora, l'economia, hai accennato all'argomento economia. Secondo Confcommercio, i consumi continuano a tenere banco, cioè andare bene, tengono, e il turismo resta uno dei motori dell'economia italiana. Molte famiglie continuano a programmare acquisti importanti e vacanze. È segnale di una fiducia che nonostante tutto non si è spenta, cioè tradotto, gli italiani magari risparmiano sul superfluo ma non sul, che ne so, gelato vista mare.
1: Quindi, certo,
2: diciamo, stare tra in un luogo turistico, fare una bella passeggiata in centro e spendere qualche soldino giù per godersela seduti ad un, che ne so, un bar, anche bere semplicemente un aperitivo o mangiare un gelato.
1: E in
2: questo sta andando,
1: certo,
2: tantissimo, perché anche i posti di diciamo turistici vicino casa, quelli di prossimità per noi, ecco, sono comunque sempre molto visitati e andiamo a passeggiare, stiamo tra la gente. Questa è una cosa positiva. Sei contenta?
1: Io sono contentissima.
2: A parte te, come dicevamo prima.
1: Appunto.
2: Accennavi all'argomento robot. Le nuove ricerche mostrano che gli italiani stanno diventando sempre più aperti alla presenza di robot e sistemi intelligenti nelle case e nelle città. Una tecnologia che fino a pochi anni fa ci sembrava fantascienza, oggi viene vista come aiuto concreto. Sì. E c'è una notizia che è molto interessante, perché noi parliamo di robot, tecnologia, intelligenza artificiale, e molti dicono: ma che ce ne dobbiamo fare? Che ci serve? No, pensate alle applicazioni in ambito medico.
1: Quanti sono importanti.
2: Per esempio, è stato presentato questo robot, tra l'altro di progettazione e fabbricazione italiana, si chiama R1, è stato sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Questo robot riconosce volti e oggetti, riesce a sollevare pesi e interagisce socialmente con le persone anziane, offrendo supporto sia fisico che emotivo. E pensate che aiuto può essere, non tanto per sostituire l'affetto umano, ma per stare al fianco di chi spesso vive la giornata in solitudine oppure ha bisogno semplicemente di sollevare qualcosa perché non ce la fa a farlo. Il robot, appunto, umanoide che è stato progettato e che potrebbe presto arrivare nelle case, potrebbe aiutarci non poco.
1: Sì. Sei contento? Io voglio un robot. Voglio un robot dentro casa, quello, io lo voglio.
2: Come quello di Sordi. Ho visto ieri sera il film Io e Caterina.
1: Io e Caterina, sì, mamma mia, inquietante, Caterina.
2: Sì, beh. Va bene, mettiamo una canzone nuova, commentate pure se volete. Adesso Mara Sattei con Enrico Nigiotti, sabato sera.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Runaway, la canzone di Lady Gaga e Docci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. La Leti, stai bene?
1: Sì. Non proprio, non
2: Ehi,
1: proprio.
2: Ma è del mestiere questo?
0: No, ragazzi, no.
1: Non lo sono.
0: Perché mentre inizia a parlare si piega e non capisco cosa.
1: No, ho delle fitte al braccio che mi fa male.
3: No, Max, no, non mi sta bene.
0: Neanche a me, ragazzi, non è che qua puoi venire. Vai dal medico, no? Curati.
1: Devo andare.
0: Non ti posso massaggiare io.
1: Ma che qui te l'hai chiesto? Scusa,
0: peccato,
1: ma che
0: pensavo...
1: vuoi?
0: Vabbè, Francesco, buongiorno, come stai tu, Francesco?
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Buongiorno, Francesco da Napoli. E io torno da una settimana infernale di ferie.
0: Cioè, in ferie?
4: Penso sia la più brutta della mia vita.
0: Cioè, in ferie? Oh.
4: E niente. Ma guarda. Oggi sveglio alle 4:30.
0: Ma io torno dal lavoro.
4: Appuntamento alle 6 al lavoro.
0: Dai.
4: E niente, auguro una buona giornata a tutti e buon lavoro a tutti.
1: Anche a te. Ma ora che ci sono le ferie, quelle che vanno male, non vanno sempre bene. Non è quello che vuol dire ferie, allora
0: aspetta,
1: felicità.
0: Era per dire, Francesco, ferie non vuol dire necessariamente che è andato in vacanza.
1: Magari è andato in vacanza, è andata male, però.
0: Magari era solo in ferie e non se l'è goduto. Cioè, c'hai incuriositi, Francesco? Cos'è successo? Che è stata la settimana peggiore della tua vita, addirittura, ha detto.
1: Beh, io ho fatto una vacanza una settimana e sono scappata, nel senso che a un certo punto non ce la facevo più. Sai?
0: Perché?
1: Perché è successo? Ma in generale, sai, tanti problemi. Ma in varie cose.
0: Ma alludi a quello che tutti avevano il COVID, tutti ammalati?
1: No, quella no. Quella era in famiglia, ma alla fine poi si è sopportata la cosa. Brutta come vacanza, perché tutti a casa abbiamo il COVID.
0: C'è chi è contento.
5: Buongiorno Leti, buongiorno Max, sono il vostro carellista Massimo, direzione San Severino. Manca un giorno e andiamo a vedere il grande COM. Tutti
1: all'Ancona,
5: dai, animo!
1: Bene,
0: molti sono contenti, sono tanti i concerti, il comandante Vasco Rossi, quindi vi divertite, insomma, vedo che ne avete prenotati tanti, ne abbiamo anche noi due o tre da fare, ti ricordo.
1: Sì. Ben volentieri.
0: Tra poco, ecco, il calendario dei mattinieri, scopriamo i segni più fortunati di oggi.

0: American, sentiamo la pronuncia, American Odors, Best Day of My Life, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: È momento dell'oroscopo dei mattinieri, avete sentito il podio della fortuna, buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Podio, quindi i tre segni più fortunati di oggi, terza posizione occupata da quale segno zodiacale?
2: Dal segno del leone, momento brillante per mostrarvi e ricevere apprezzamenti.

0: Leone, in seconda posizione il segno del Toro e in prima posizione il segno del Sagittario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
2: Tranquilli che col nostro calendario ci ricorda tutto lei, la Leti. Oggi 22 di giugno.
0: Iniziamo dai santi del giorno.
2: Hai alzato la mano, volevi dire qualcosa?
0: No, così, tutti e due.
2: Sto
0: gesticolando un pochino. Comunque, i santi del giorno: San Paolino di Nola, Santi Giovanni Fischer e San Tommaso Moro, protettore degli avvocati.
2: Ci sarà pure un protettore dei clienti degli avvocati?
0: Ci sarà un...
2: No, non per gli amici legali, no. Alle volte
0: ci sarà sicuramente. Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1927 venivano messi in vendita i primi jukebox. Introduceva una moneta e si girava una manovella per selezionare un disco tra quelli esposti in vetrina rettangolare, te lo ricordi?
2: Come no?
0: Come funzionavano i fonografi a moneta, poi diventati appunto i jukebox.
2: Così funzionavano i fonografi.
0: Che meraviglia.
2: Sì, sì, è vero, con la manovella all'inizio, però è molto vecchio. Siamo arrivati quando già era tutto un po' più elettronico, no? Sì. Il braccio meccanico, automatico. Vabbè, andiamo avanti, vai.
0: In questo giorno del 1978, scoperta di Caronte, il principale satellite di Plutone, da parte dell'astronomo James Christie.
2: Molto bene.
0: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Giuseppe Mazzini, tra i padri del Risorgimento italiano.
2: Anche tu sei del Risorgimento, no? Se non sbaglio.
0: Medioevo. Comunque, Billy Wilder, 1906, maestro del cinema mondiale. Auguri a Meryl Streep, considerata una delle più grandi interpreti della storia del cinema. L'attrice compie oggi 77 anni.
3: Prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me?
4: No.
3: E non hai la minima idea dello stile e del senso della moda?
4: Beh, penso che dipenda da quello che uno...
3: No, non era una domanda.
0: Meraviglioso.
2: Dal diavolo, Steph Prada, una Meryl Streep, chiaramente questa è la voce della doppiatrice italiana, però insomma rende l'idea del personaggio. Andiamo avanti.
0: Compie oggi 62 anni Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie,
2: tipo
0: su tutti il codice da Vinci.
2: Bello, vai.
0: Molto bello. Concludiamo con la storia della musica. È l'inizio dell'estate del 1968, quando Aretha Franklin conquista le classifiche americane con alcuni dei brani che diventeranno simbolo dello soul music. Dall'album Lady Soul a Natural Woman.
2: You make me feel like a natural woman.
0: Bravissimo.
2: Gli facciamo sentire la versione, una delle più recenti, live.

tutti muti, qui. Che mamma vuoi? Mamma mia, mettiamo un'altra grande voce italiana questa volta, la più bella voce italiana, quella di

0: di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, preparatevi perché tra poco c'è la raffica di saluti. Allora, l'appello dei mattinieri: nome, città, mattinieri, perché, cioè di cosa vi occupate, svegli in giro a quest'ora per lavoro, vi state spostando adesso perché andate in vacanza, qual è il vostro status, condividete con noi il primo pensiero del giorno esclusivamente con messaggi vocali qui
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci come inizia questa settimana e salutate chiaramente anche la vostra categoria di mattinieri. Sì. Va bene, tra poco

0: già a 36 anni sta canzone.
1: Che mamma mia.
0: Vabbè, pronti, ripartiamo, dai.
2: Sì.
0: Si è fatta una certa, si è fatta una certa, sono le 6. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Pronti mattinieri? Tra poco vi aggiorniamo con le ultimissime d'attualità. Come sempre, diamo un'occhiata alle agenzie questa volta, dopo le prime pagine dei quotidiani. Però poi, insomma, quello che ci piace di più è conoscere della vostra attualità. Allora, nome, città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate? Raccontatelo con un vocale e salutate la vostra categoria di lavoro, no? Autoferrotrambieri, certo. Autotrasportatori, operai, avvocati, insegnanti, insomma, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Per dire siamo presenti anche noi questa mattina. Intanto c'è la musica più bella, ripartiamo dai Rama e Cavana. Yeah.

0: programma Cavana nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Oh, ricordate, questo è Kiss Kiss. Sì? Qualcuno dice: oh, ma che radio stai sentendo lì al semaforo? Diteglielo che è Kiss Kiss.
1: No? Certo. Ovvio, vi fermate, state al semaforo, abbassate il finestrino, fate una suonata e dite: ascoltate Radio Kiss Kiss.
0: Tutta sta roba da non fare.
1: Ma se no, come glielo dicono?
0: Va bene anche un clacson così.
2: Buongiorno mattinieri.
1: Magari questo può spaventare un pochino, sai? Magari sei super a pensare in macchina, non sei, ma un po' spaventare.
0: È un po' troppo, un po' troppo questo. Però va bene, giusto per dire. Oh, tra mattinieri ci ritroviamo ogni giorno qui in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. Vorremmo sentirvi, raccontateci un po' di voi, soprattutto se siete nuovi ascoltatori o comunque ci seguite magari già da un po', ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce. Questa potrebbe essere la mattina giusta. E allora, vocali, ripeti lentamente il numero, scusa.
1: 347 490 0042.
0: Su, memorizzate il numero sullo smartphone, così ci avete sempre con voi, noi con voi, voi con noi, cioè nel senso diventate i nostri opinionisti. Intanto ripartiamo con un'occhiata veloce ai fatti d'attualità. Oggi è lunedì 22 giugno, secondo giorno d'estate dal punto di vista astronomico, perché insomma l'estate è partita già da un po' con questo caldo che c'è, e però inizia ancora con le discussioni a distanza tra Italia e Stati Uniti, più che altro tra Trump e appunto che attacca la Meloni e attacca l'Italia, e poi ovviamente il tema più importante riguarda questo accordo di pace che dovrebbe essere siglato in Svizzera e che invece crea ancora forti indecisioni. La scure di Trump si abbatte sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con il vicepresidente J.D. Vance, perché ha detto: se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. Ha minacciato il tycoon. Chiaramente la reazione a chi era seduto lì al tavolo dei colloqui della parte di Teheran, ora con insomma potete immaginare che non l'hanno presa bene, quindi hanno detto: se si continua così, immediata la replica di Teheran, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Ghalibaf prima di lasciare con la sua delegazione le trattative. È rimasto spiazzato anche il vicepresidente Vance, perché poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Speriamo riprendano e che appunto tacciano le armi. Ieri sera un nuovo attacco poi di Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Dice: Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi però resta in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme. Dunque ferma la decisione di non rispondere più alle accuse. Poi c'è una vicenda di cronaca che ha un lieto fine. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto ha preso l'ANSA, una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento ha detto che erano nascoste o accolte, se preferite, da una persona anziana in un complesso di case popolari. Comunque sono state già prelevate e trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Si cerca però di indagare a questo punto, di capire che cosa è accaduto. Va bene, queste notizie principali. C'è lo sport, ci sono i mondiali, ma per quello ci collegheremo tra poco con la nostra redazione che ci dà un po' di aggiornamenti. Non vediamo l'ora però adesso di sentire le vostre storie, storia e vita da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Chi siete? Dove andate? Cosa fate? Raccontatelo a Radio Kiss Kiss.

0: sì. Come va? Come va?
1: Cioè, è assurdo sto programma.
2: Vero?
1: Fa paura.
0: Capito?
1: Pericolosissimo.
0: Ragazzi, il giusto approccio ve lo sento stamattina. Allora, tocca a voi, da tutta Italia, quale categoria di mattinieri va salutata? Ecco, dice Max, i garagisti, che ti hanno fatto?
2: Appunto, no, nulla. Vanno salutati anche loro.
0: Gli edicolanti, perché non saluti gli edicolanti?
2: Ciao, edicolanti.
0: I panificatori.
2: Ciao, panificatori.
0: Ecco, gli avvocati in trasferta. Vabbè, ragazzi, ditelo voi il resto. Vocali al nostro numero, grazie.
2: 347 490 0042.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, sì. Questi siete voi. Buongiorno, da chi iniziamo? Sentiamo.
3: Sì, Daniela Carbusco. Mi sono svegliata alle 5 e mezza stamattina, ma non per andare al lavoro.
0: Dove vai?
3: Ma perché vado in vacanza 3 giorni col mio ragazzo a Marina di Cecina.
0: Bene.
3: Quindi non vedo l'ora. Sto
0: vai.
3: Preparando l'ultima cosa, salutando i miei gatti e non vedo l'ora. Buona giornata, animo.
0: Ciao,
3: animo.
0: Salutaci la Toscana, se ricordo bene, Cecina. Vai, buongiorno.
4: Buongiorno, Kiss Kiss, mattinieri. Max e Leti, buongiorno a tutti. Giorgia da Bologna,
2: ciao,
4: presente.
2: Giorgia.
4: Vado a lavorare come tutte le mattine.
0: Forza, forza, dai che ce la puoi fare. Animo.
4: Animo.
0: Vai, buongiorno, chi c'è?
5: Buongiorno a tutti. Quante io sono Lucy.
2: Ciao Lucy.
5: Chiamo dalla provincia di Messina, sono un avvocato, sono una mamma. Ho quasi 45 anni, tutte le mattine alle 5:35, 5:40 salgo in macchina per andare a farmi la mia camminata.
0: Brava.
5: Di un'oretta sul lungomare,
2: che
5: poi
2: bello.
5: Torno a casa e riprendo con le mie attività quotidiane.
0: Dai.
5: E vi ascolto sempre. Oggi sono un po' in ritardo perché ieri abbiamo fatto tardi, che mio figlio aveva la cresima, e quindi sono con una mezz'oretta di ritardo, però la prima cosa che faccio appena salgo in macchina è accendere la radio e ascoltarvi.
0: Grazie.
5: Un bacio e buona settimana.
0: Schissate la Leti, vai a fare una camminata prima di venire in onda anche tu, no?
2: Va bene.
0: Dai, Fabrizio.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti, ciao. Buongiorno a tutti i mattinieri. Fabrizio arriva del Garda. Sveglio? Sì, perché non ho dormito niente dal caldo che fa anche qua in Trentino.
0: Anche in Trentino.
6: Comunque sono al lavoro, quindi turno 5:13 e si comincia la settimana così. Schissa a tutti e buona giornata a tutti. Animo.
2: Giornata.
0: Allora, lui ci diceva che anche in Trentino fa caldo, perché uno di solito dico vado in Trentino a pigliare un po' di fresco, invece no, fa caldo anche lì. Francesco, come va a Roma? Ci siamo anche noi qui.
7: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
2: Ciao.
7: Sono Francesco a Roma. E io vi ho scoperto per caso nel 2019 e da allora non vi ho più lasciato.
0: Ormai
7: siete di famiglia e quindi grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Grazie davvero.
0: Passerà, ti porta un presente la Leti per ringraziarlo. Dai,
2: ma
0: bravo.
2: Certo.
0: Rocchino, come va a Foggia?
8: Buongiorno mattinieri, Rocchino da Foggia. Ieri una bella giornata sulle coste del Gargano. E abbiamo ricaricato le batterie. Ora siamo pronti per cominciare questa settimana bella tosta.
0: Bene, sì. Teresa e Angela, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Angelo da Bari.
0: Angelo.
9: Con la mia
0: Angelo.
9: Compagna.
10: Teresa.
9: Stamattina stiamo andando eccezionalmente a fare un concorso per lei. Un test per la missione.
0: Di che si tratta?
10: Un concorso AS per OS.
9: Il posto fisso, praticamente.
0: Il posto fisso.
9: Ma quello statale è meglio. Come dice Zalone. Comunque la mattina a quest'ora io non sto sveglio.
0: Dai, tirati su, svegliati. Dai.
11: Buongiorno Max, la ciao. Bellissima Lady. Sono Nicola Zapponetta, Nicola Antonio. Stiamo raccogliendo il ciliegino, datterino, cetriolo e insalata. Ci ho mandato un bel saluto.
0: Bravo.
11: Iniziamo a lavorare. La Lady, un bel bacio.
2: Ma certo,
0: ma dai, baci la Leti, grazie. Ultimo, pronto per ora.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio dalla provincia di Avellino, fruttivendolo alzato alle 3 di mattina. Animo.
0: Vedi quando producono i nostri, Giuseppe.
13: Mamma mia, come sto stamattina. Che domenica bestiale, ragazzi.
0: Cos'hai fatto?
13: Animo.
0: Finisce così, diamo.
14: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Aspetta, Letty.
1: Aspetta, com'è?
0: Noi lo sai, abbiamo un occhio attento e orecchio attento all'attualità. E allora, ci sono in corso mondiali di calcio, si gioca anche nella notte. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo adesso su Radio Kiss Kiss con la nostra redazione.
2: Speciale World Cup 2026. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Salah e compagni fanno sul serio nella gara da poco conclusa. L'Egitto doma la Nuova Zelanda 3-1, ribaltando gli oceanici che avevano comandato per un'ora, e con la prima vittoria non mondiale la nazionale del Cairo ipoteca la qualificazione ai sedicesimi. Nell'altra gara del gruppo G il Belgio infatti delude ancora e non va oltre lo 0-0 con l'Iran, che pure resta in corsa per il passaggio del turno. Nel gruppo H esplode la Spagna, che rifila 4 gol all'Arabia Saudita con Yamal e Oyarzabal sugli scudi, mentre Capoverde non sorprende più e ferma sul pari anche l'Uruguay 2-2 con un Kevin Pigna formato Roberto Carlos e una sciocchezza di Oliveira, che a Napoli potrebbe aver chiuso la sua avventura. Capoverde è pronta per il grande salto e rilancia la sua candidatura alla fase ad eliminazione diretta. Le gare in programma oggi per il gruppo J Argentina-Austria, per il gruppo I Francia-Iraq. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Kiss Kiss a te, che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti.
5: Tutti.
4: Kiss Kiss a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile. Ma sai che ce la farai.
5: Ce la farai.
4: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.

0: It's So Easy to Fall in Love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Allora, sai chi ti saluta, la lì?
1: Mamma mia, mi preoccupo. Chi mi saluta?
0: Ti saluta
1: Max?
0: Silvia, che dice la lì ti ha visto in giro per la capitale a Roma,
1: oh,
0: capito?
1: Davvero?
0: Però non ha avuto il coraggio di fermarti.
1: Ma no,
0: sei una
1: ferma
0: diva.
1: Ma mi devi fermare, ci saremmo presi un caffè insieme, scusami.
0: Vabbè,
1: tranquillamente.
0: Allora, parliamo d'altro. Stamattina vorrei parlare con i nostri ascoltatori di quei lavori che compaiono, che adesso potrebbero meglio comparire sui nostri curricula. Ti piace?
1: Sì, mi piace. Giusto. Si dice così.
0: Sul nostro curriculum, ma che però non mettiamo, no? Perché secondo uno studio siamo tutti molto orgogliosi del lavoro che facciamo oggi, magari, e però per farlo abbiamo fatto tanti altri lavori di cui magari, ecco, non andiamo molto fieri, nel senso, no, fieri. Se ci imbarazza dire, oh, ho fatto l'uomo sandwich, oh, ho fatto, che ne so, un lavoro più umile, no?
1: Sì.
0: Io, per esempio, non ho alcun imbarazzo a dire che ho fatto veramente di tutto prima di lavorare.
1: Ma perché dovrebbe essere imbarazzante,
0: no,
1: scusami?
0: Però, no, ma non imbarazzati, forse non lo mettiamo semplicemente nel curriculum. E quindi ci sono stati, per esempio, degli esperimenti che abbiamo fatto, no? Piccoli lavoretti,
1: certo,
0: occasioni prese al volo e qualcuno anche decisamente discutibile. Quindi,
1: Sono tutte esperienze, però.
0: E allora vi facciamo questa domanda: qual è il lavoro che fate oggi, ma il lavoro che avete fatto per arrivare a fare quello che fate oggi? Cioè, io non l'ho mai detto, ma ho fatto questo lavoro qui, ma non l'ho messo nel curriculum. Perché non lo metti nel curriculum? Raccontatelo con un vocale, insomma, il percorso lavorativo che avete fatto.
1: Certo.
0: Oggi faccio l'autoferro tranviere, ma prima di fare questo ho fatto, che ne so, ho lavorato nel fast food, alla pizzetteria a taglio, ho lavorato...
1: Ma quello, sai, mi sarebbe sempre piaciuto lavorare una pizzetteria a me.
0: Perché poi mangi?
1: No, non lo so perché, però mi piace.
0: Tu che cosa hai fatto prima di lavorare alla radio? La commessa?
1: La commessa in un centro commerciale, di negozio di abbigliamento, poi ho fatto la segretaria in una segheria.
0: In una segheria?
1: Sì.
0: Ho fatto la segretaria in una segheria?
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Falegname?
1: Sì.
0: Perché lo
1: perché qua devi chiamare? Scusa, ma capì che qual è la cosa stramba? Poi
0: non
1: che
0: lo
1: cosa
0: so.
1: Ho fatto? Ho lavorato in Vaticano, in sala stampa della Santa Sede. E poi ho lavorato in Telecom. Sì.
0: Beh, vabbè, devi dire proprio. Ma nel senso che hai fatto l'operatrice?
1: No, ho lavorato in informatica.
0: Informatica.
1: Perché tu sai che ci sono, beh.
2: Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
0: No,
1: poi ho lavorato in una scuola di formazione dove c'era radio, c'erano varie altre cose, doppiaggio, dopodiché poi...
0: Lì hai conosciuto chi ti ha cambiato la vita.
1: Sì, mi sono innamorata poi della radio, da lì è nato tutto. Cioè, comunque
0: ho conosciuto te, dovevi dire, vabbè, niente.
1: Lì mi sono innamorata della radio.
0: Ah, non della radio, perfetto.
1: Della radio,
0: allora,
1: certo.
0: Ragazzi, raccontateci del vostro curriculum. Dai, allora, oggi faccio, ma prima ho fatto cosa? Rispondete con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Senti, dove hai lavorato anche nella segheria?
3: Nella segheria, molto bene. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: che bello leggere dei vostri curricula.
1: Sì, sì, mi piace.
0: Buon lunedì mattina, 22 di giugno, buongiorno, siete con i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: Laleti,
0: insieme dalle 5 alle 7 ogni giorno. Tra le notizie sulle quali, ecco, le quali vi abbiamo messo a conoscenza, tra le quali, ecco, sì, precisi, insomma, leggevamo di quanto ci imbarazza a volte mettere sul nostro curriculum determinate cose, o magari, certo, abbiamo fatto tante esperienze, abbiamo già due fogli, tre fogli pieni, sì, per il curriculum, però quella voce lì proprio non la voglio mettere, non è che mi piace. E allora qual è, quali sono le esperienze che avete omesso, cioè che avete eliminato dal curriculum, magari anche perché sono meno rilevanti rispetto al lavoro che facciamo oggi, no? Cioè c'entrano poco, cioè se io ho fatto il cuoco, bellissimo lavoro tra l'altro, sì, ma oggi faccio l'impiegato alle poste, chiaramente ha poco attinenza, quella voce la posso togliere, no? Mentre se ho fatto, che ne so, il se oggi faccio il capo dei rappresentanti agenti di commercio, chiaramente se ho fatto vendita più porta a porta, quello può essere inerente, che ne so, sì, faccio un esempio, però raccontateci un po', ecco, il percorso che avete fatto e le voci che non sono in curriculum. Buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Attualmente sono un autoferrotranviere, sì? Ma la mia carriera è iniziata con un lavoro molto particolare.
1: Tipo?
2: Portavo la croce ai funerali. Questo è stato il mio primo lavoro. Poi ho fatto il commesso in svariati negozi e per finire sono finito appunto negli uffici come autoferrotranviere. Buona giornata.
0: Saluto, lui è Dennis da Bolzano. Sì. Cioè, c'è chi porta come mestiere la croce ai funerali?
1: Sì, sì.
0: Cioè, sai, non ci ho mai fatto,
1: sì,
0: caso.
1: Sì, sì, sì, sì. Quando sì, a me è capitato di vederlo quando allestiscono la camera mortuaria.
0: Ho capito, ho capito. Va bene, sul curriculum ancora, guarda avanti. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Michelangelo da Pietra Monte Corvino. Io ho iniziato lavorando in campagna e adesso però faccio il tecnico eolico. Buona giornata a Kiss Kiss.
0: Manuela,
4: Kiss Kiss,
0: buongiorno.
4: Io per pagarmi gli studi ho lavorato anche in una fabbrica di esche vive del mio paese. Ma oggi faccio l'ufficiale di Marina, Manuela da Monopoli.
0: Ciao Manuela.
1: Beh, esche vive sono i vermi.
0: Sì, no, vabbè, fabbrica di esche vive, non lo so, non solo i vermi, però insomma c'è proprio la fabbrica. Cioè, chi è, certo, dove, quindi deve avere a che, certo, fare per produrre i vermi anche con, diciamo, carcasse, non deve essere il massimo. Vabbè, pronto.
5: Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Sono Giacomo da Bari. Ho iniziato da bambino a guardare mio zio che metteva i timbri su licenze caccia e pesca. Adesso tocca a me. Metto un sacco di timbri sulle licenze e
0: salone,
5: mi raccolgo le guaglie.
0: Sì.
5: Chi schissa a tutti.
0: Ciao,
1: saluto.
0: Sì, è inimitabile, ma lo saprà anche lui. Dai, ci raccontate un po' le cose che non, sì, sono nel vostro curriculum, i lavori che avete fatto, che avete fatto fino ad oggi per arrivare a fare quello che fate quest'oggi. Guarda quanti messaggi di testo anche.
1: Vado con un messaggio di testo. Allora, il lavoro più strano che ho fatto, animatrice alle feste dei bambini con tanto di trucco da clown. Pensavo fosse imbarazzante, invece mi ha aiutato a vincere la timidezza e oggi faccio la formatrice, Francesca da Genova, vedi?
0: Bene, poi
1: ho iniziato facendo il magazziniere a 20 anni, ho lavorato anche come volantinatore sotto la pioggia vestito da mascotte di un negozio, mi vergognavo un po' ma mi ha insegnato a parlare con le persone e oggi faccio il commerciale. Bene, Marco
0: tutte,
1: da Bologna.
0: Tutte le esperienze servono. E allora raccontateci un vostro, il vostro percorso, dai, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo una canzone nuova e poi vi sentiamo ancora. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Hostel New Keys, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Fresco sposo, eh?
1: Eh già.
0: Te ne sei accorta, Lady? Si è sposato, Tommaso.
1: Buon per lui.
0: Ho capito, buon per
1: sono
0: lui.
1: Sono contenta per lui, che devo
0: bella,
1: fare.
0: Bella per te, così.
1: Bravo,
0: dice Roma,
1: bella
0: vabbè.
1: Per te.
0: Allora, buongiorno a tutti, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo il curriculum. Tutto quello che facciamo oggi lo dobbiamo ai nostri trascorsi. Quali sono queste cose che non avete messo nel curriculum? Forse in alcuni casi perché vi imbarazzano un po', forse perché sono poco attinenti al lavoro che fate oggi. Insomma, che percorso lavorativo avete fatto? Raccontateci i lavori più strani o assurdi. Ma anche voi non vi aspettavate di fare, che invece avete fatto. Un paio di esempi.
1: Ho lavorato in fabbrica per tanti anni e nel tempo libero educatore cinofilo. Ora sono tecnico veterinario e appunto educatore cinofilo. Un bellissimo cambio di vita, Alessia. Dopo il diploma ho cambiato tantissimi lavori, cameriera, commessa e persino addetta alle pulizie in ufficio, dove poi sono stata assunta come impiegata. Non rinnego nulla, ogni esperienza mi ha portato dove sono adesso. Elena da Torino.
0: Elena, d'accordissimo con te. Vi aspettiamo con le vostre storie legate al lavoro, quello che siete oggi e quello che avete fatto per arrivare dove siete oggi. Quindi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Kiss Kiss.

0: ragazzi, buongiorno ai ragazzi, come state? Giovani, pure anziani, pure âgé come me.
1: Âgé? Ti consideri âgé?
0: Vabbè ragazzi, ho 54 anni, sono giovanissimo, per carità.
1: Ma
0: detto.
1: Sei ancora allora, nel fior fior degli anni, che ma sei âgé. Ma
0: buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss. No, io mi sento âgé, non che i 54 anni siano âgé.
1: Assolutamente. Ah, vabbè, tu allora, ti senti la chiavica?
0: Sono io, okay. Acciacchi, acciacchi. Allora, ragazzi, dietro ogni professionista serio di oggi si nasconde spesso qualcuno, diciamolo pure, che in passato ha distribuito, che so, volantini sotto la pioggia, ha fatto l'uomo sandwich,
1: sì,
0: oppure abbiamo indossato costumi improbabili o fatto cose che speriamo non vengano mai scoperte dai colleghi o dai parenti, però per dire, quello che siamo oggi lo dobbiamo al nostro trascorso.
1: Certo.
0: Anche se siamo ora professionisti o persone di successo,
1: sì,
0: imprenditori o comunque sono felice dello stipendio che ho raggiunto oggi, che guadagno oggi, ecco, prima però per arrivarci cosa abbiamo fatto? Volete raccontare un po' di vocali, messaggi di testo? Vai tu.
1: Vado
0: prima.
1: Io?
0: Vai.
1: Una, sentiamo, delle mie prime esperienze che ho fatto è quella del benzinaio, poi ho cambiato decisamente il settore e sono passata a quello della ristorazione, salvo dalla provincia di Firenze. Poi dopo il diploma ho iniziato da subito a lavorare nel settore idraulico, poi mi sono specializzato come tecnico di piscina ed oggi è il mio primo giorno di lavoro nel settore della termoidraulica. Davide Lecce, in bocca al lupo perché è il suo primo giorno di lavoro.
0: Ciao Davide. Giuseppe, buongiorno.
2: Sono Giuseppe da Bologna. Ho iniziato a lavorare con mio padre, lui aveva un'impresa edile,
1: sì,
2: quindi già all'età di 10-11 anni, 9 anni, non mi ricordo, comunque molto presto andavo con lui a lavorare, ad aiutarlo,
1: sì,
2: e ho imparato a fare il mestiere da muratore e poi all'età di 20 anni sono andato a Bologna, ho fatto la scuola da infermiera, insomma mi sono diplomato, perché prima si aveva il diploma, sì, non la laurea.
0: Vabbè, adesso fa l'infermiere. Bene, Antonio.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio dalla provincia di Salerno. Attualmente sono operatore sociosanitario da circa 20 anni. Precedentemente sono stato addetto al controllo qualità in un'azienda di abrasivi. Però le cose che non ho mai messo nel curriculum, le attività che ho fatto sono cameriere, benzinaio, imbianchino, idraulico.
0: Tutte esperienze formative. Senti lui.
4: Buongiorno belli, Antonio da Napoli.
1: Ciao.
4: Oggi non lavoro. Non lavoro perché ne ho bisogno, sono abbastanza ricco.
0: Perché?
4: Visto che in passato ho accumulato delle ingenti somme di denaro facendo il gigolò.
0: Capito?
1: Anche quello
0: soldi,
1: è un lavoro.
0: Fatto il gigolo.
1: Vabbè, anche quello è un lavoro. Se te lo puoi permettere.
0: Tra poco.

0: Storias, cazzacazzi, per cui figurati.
1: Il 23 luglio.
0: Posso immaginare che sia del segno del leone, soprattutto esatto, che l'oroscopo lo voglia lei, che il telecomando lo voglia tenere lei. Vai.
1: Se decidete che si gela, quindi tutti devono battere i denti. Se decidete invece che fa caldo, si soffoca. Il vostro partner e i vostri colleghi sono avvisati. Questa settimana mettetevi l'anima in pace e assecondate il re della savana. Anche perché se gli togliete il telecomando, morde. Punteggio della settimana: un bel 9 per il magnetismo e la determinazione, ma un 4 in diplomazia climatica.
0: Bene, allora, cari amici del Leone, vi siete riconosciuti in queste caratteristiche elencate dalla dottoressa in oroscopo Adriana Petro? Perché so che ha preso un diploma in una scuola serale, diciamo, ha frequentato questi corsi.
1: Ti ricordi quando c'era il mini diploma?
0: Sì, sì, il corso è costato 30 euro e se tanto mi dà tanto, diciamo, si capisce dalla qualità dell'oroscopo che lei
1: aumenteremo
0: produce.
1: Aumenteremo il prezzo della formazione, esatto, man mano che il pubblico dell'oroscopetro aumenterà.
0: La formazione era di Titti e le stelle, che sono delle signore, diciamo, che fanno tarocchi e altre cose, e lei ha letto, diciamo, ha imparato da loro. Quindi 347 490 0042 per i feedback sull'oroscopo. Grazie.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sono le 7:52, volata già via la nostra prima ora, chiacchierando, raccontandoci un po' rispetto al caldo e al freddo. Ci sono delle regole, Pippo, lo sai, quando si condivide, che ne so, l'aria condizionata in ufficio, sul luogo di lavoro, c'è una temperatura che non deve mai essere inferiore ai 25 gradi.
0: Ai 25, ma manco superiore però.
1: Dai 25 ai 27, poi dipende dal caldo che c'è fuori.
0: Vabbè, comunque hai dei feedback positivi per l'oroscopo, arrivati Nathaniel, What's Logat, Do It, questo è un pezzo del 1900.

0: La prima ora del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.56, riaggiorniamo subito l'attualità collegandoci con la nostra redazione. C'è Alessandra Prea, buongiorno.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera proseguono nonostante le tensioni di ieri, dopo che Trump aveva minacciato Teheran. Se chiuderete lo stretto di Hormuz non avrete più un paese, aveva detto, intimando anche agli ayatollah di fermare Hezbollah in Libano. I rappresentanti di Pakistan e Qatar sostengono che c'è una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei 60 giorni di negoziati. I mediatori affermano che Iran e Stati Uniti hanno istituito una linea di comunicazione per mantenere aperto Hormuz e un meccanismo per prevenire incidenti in Libano. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, rivendica di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati e un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Le trattative dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana. Intanto il premier Netanyahu afferma che Israele resterà in Libano per proteggere il nord dello Stato ebraico e il ministro della difesa Katz esclude limiti alle operazioni contro Hezbollah, che respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza e definisce impossibile la permanenza dell'esercito israeliano nel sud del paese dei Cedri, dove sono almeno 7 le vittime degli ultimi raid israeliani. In programma domani nuovi colloqui tra Tel Aviv e Beirut a Washington. Torniamo in Italia con la cronaca. Sara e Alisia, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena lo scorso 6 giugno, sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, a casa di uno zio materno. Le sorelline sono in buone condizioni di salute e sono già state affidate ad una nuova struttura protetta. Eseguiti 3 fermi per sequestro di persona, la madre, il compagno della donna e il nonno materno. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato, il 18enne risultato positivo all'alcol test, che era alla guida dell'auto che a Senago, nel Milanese, è precipitata in un canale. A bordo della vettura erano in 9, 3 le vittime, tutte 17enni. Nel palermitano un'auto in fase di sorpasso ha ucciso un ciclista 41enne. A Madesimo, in provincia di Sondrio, nello scontro tra una moto e un van, è morta una donna di 49 anni, mentre un motociclista 64enne ha perso la vita sulla 26. Un giovane di 16 anni è morto in un incidente nei pressi di Torvaianica sul litorale romano, deceduto anche un 19enne motociclista nel Pordenonese nello scontro con un'auto. E chiudiamo con lo sport. Calcio ai mondiali 2026. Nel gruppo H la Spagna ha travolto l'Arabia Saudita 4-0, mentre Uruguay e Capoverde hanno pareggiato 2-2. Per il gruppo G Belgio Iran è finita senza reti 0-0 e l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Nel gruppo J oggi alle 19 scenderanno in campo Argentina e Austria. Per il gruppo I stasera alle 23 Francia-Iraq. MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, lo spagnolo della Ducati ha preceduto il giapponese Ogura con Aprilia Trackhouse e il compagno di squadra Bagnaia. Il leader del mondiale, Bezzecchi, su Aprilia squalificato, mantiene 8 lunghezze di vantaggio su Martin. Marquez adesso è a meno 40 dal riminese. Con questo abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
3: Vuoi essere la mia shooting?
4: Ma certo, Pippo.
3: Ah, ok, sei convinta, vedi?
4: Mi sono convinta.
3: È bastata, diciamo, è bastato farle vedere la mia chain e lei è rimasta, vuole diventare...
4: È una bella chain, Pippo, molto costosa. Certo che voglio essere la tua shooty.
3: Se fai la brava, dopo ti faccio vedere il mio drip.
4: È importante come drip?
3: Il drip sarebbe tutti i gioielli di cui sono in possesso. Certo.
4: Ma io ti credo, vado a fiducia. Ma non
3: fiducia,
4: ti preoccupare,
3: ti
4: ma certo.
3: Ciecamente. Va bene, grazie mille a te e a tutti voi per essere con noi. Dalle 7 alle 9 con il nostro drip, con i nostri gioielli che sono le nostre chiacchiere tutti i giorni su Radio Kiss Kiss con il Pippo Pelo Show. Sentiamo gli ascoltatori sull'aria condizionata.
5: Buongiorno Pippo.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Qui a Palermo invece già ci sono 26 gradi. E anche durante la giornata sicuramente aumenteranno.
4: Ah, ok, vedi. Certo, sì, anche qua 26 gradi, ma stamattina all'alba, immaginiamo che adesso che sono le 8 siano già aumentati.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao, io buongiorno. Pure sono una cagacazza con la con la, l'aria condizionata, ma al contrario di Pippo, io in auto non la metterei, ma passa, cioè giusto un po', perché addosso mi fa star male, e quindi questo è un continua lotta con mio marito, che invece la metterebbe come Pippo a palla proprio. Sì. E invece al lavoro è un problemaccio, perché ci sono i colleghi maschi che non capiscono che a una donna può capitare di avere delle vampate, che quindi all'improvviso bisogna aprire, bisogna accendere l'aria, vabbè, una tragedia.
3: Di Anna Chiara alle vampate, lo ricordiamo. Noi abbiamo, le vampate sono, diciamo, che poi in ogni regione si chiamano in modo diverso.
4: Sono degli attacchi di caldo.
3: Attacchi di caldo,
4: calore.
3: Per le donne in menopausa, lo ricordiamo.
4: Dovrebbe essere principalmente così.
3: Esattamente. Detto questo, io da quando ho scoperto l'app della mia auto che mi permette di accendere da remoto l'aria condizionata.
4: Questa è una cosa meravigliosa.
3: Arrivo nella mia auto che è già bella fredda, fresca.
4: Sì. No, con i finestrini
3: prima
4: aperti.
3: Posso aprire i finestrini.
4: Inizialmente.
3: D'inverno, per esempio, se sta troppo al sole, magari si riscalda troppo, apri i finestrini e arrivi che trovi già la macchina più fresca. Ma posso anche accendere il condizionatore. E questo è bellissimo, che tu arrivi e già fresca. Ed è una cosa meravigliosa. Sono sicuro che tra qualche anno ce l'avranno tutte le auto.
4: Forse tra qualche anno sì.
3: Sì, secondo me sì, assolutamente.
4: Basta
3: sì.
4: Basta investire una bella cifra.
3: No, ma penso che la tecnologia
4: vettura
3: non sia tanto difficile.
4: Sì, vabbè, tra un po' sì. Tra
3: con
4: un po'
3: internet
4: sì.
3: Non è tanto difficile. Massimo da Como, buongiorno.
4: Ciao Massimo.
7: Buongiorno a tutti. Ciao Radio Kiss
3: Kiss. Ciao. Scusami, Tommaso Paradiso nella sua canzone ha celebrato il fatto che il Como, una squadra come il Como Calcio, sia andata in Champions League. Tu hai celebrato, sei felice di questa cosa?
7: Ma io sono felice anche se non seguo il calcio, perché
4: non segui il calcio.
7: No, però sono felice perché quando una squadra minore fa dei buoni risultati, sono più contento.
3: Sei in modo più contento, vedi? Esattamente. È perché anche Como.
7: Come?
3: No, vai avanti, scusa.
7: Si dimostra che le squadre anche più piccole, dove vengono pagati anche meno i giocatori, hanno più fame e magari ottengono migliori risultati.
3: Sì, vabbè, diciamo che non è proprio il caso del Como, che è una squadra molto ricca e ha comprato fior fiore di calciatori. Non è che proprio sono morti di fame i calciatori del Como.
7: No.
3: Anzi,
7: però,
3: sono
7: però, rispetto
3: sono tra i più pagati, forse.
7: Quindi questo dimostra che non me ne intendo tanto.
4: Però sull'aria condizionata sei abbastanza ferrato, cioè ci hai detto che in ufficio dove lavori è praticamente una guerra aperta.
7: Certo, perché noi siamo, allora, nell'ufficio commerciale siamo 20 persone.
4: 20 persone, quindi condividete uno spazio di quanti metri quadrati più o meno?
7: No, molto grande, molto,
4: molto grande. Molto grande,
7: ok. 500 metri quadri, quindi siamo 4 uomini e 16 donne.
4: Alla faccia!
7: I quattro uomini vengono con i pantaloni, la camicia e
3: la giacca, esatto, no, e la cravatta la magari in alcuni casi.
7: No, quella no, fortunatamente quella no.
3: Fortunatamente no.
7: E purtroppo tante donne vengono invece con il fradito, la minigonna, la scollatura davanti, la scollatura dietro, e quindi pretendono di avere solo 28-30 gradi.
3: Loro vogliono 28-30 gradi perché sono seminude, e voi siete super abbigliati, giacca, camicia, pantaloni.
4: Però dicevo, voi in giacca, cravatta o comunque camicia e pantaloni lunghi. Ma loro possono venire con le infradito e...
3: Vabbè, le infradito sono scarpe eleganti, intende aperte,
4: tu dici
3: no?
4: Sandali, quelli aperti.
3: Sandali aperti, sì.
7: O anche infradito belle eleganti.
3: Non le ciabatte, le infradito da spiaggia.
4: Ho capito, vengono le infradito, pantaloncini, così molto informali.
7: Quelle scarpe ciabatte aperte.
4: Sì, vabbè, i sandali estivi.
7: Molto belle tutto, però... Lo diciamo sempre, noi non siamo in spiaggia, purtroppo dobbiamo essere coperti, quindi magari copritevi un po' di più e raffreddiamo un po' di meno l'ufficio.
3: Sì. Posso dire la verità? Io non so tu come faccia, cioè perché è follia. Io per esempio in questo momento qui hanno spento, credo, l'aria condizionata.
4: No, abbiamo alzato la temperatura.
3: Comincia a fare troppo caldo per quanto mi riguarda. E adesso litigherò alla fine di questa chiacchierata
4: adesso
3: con te.
4: Adesso inizierà a sclerare, ma che litigherà?
3: Perché ha fatto, perché lei ha freddo stamattina, quindi deve fracassare gli zebedei. E sta da mezz'ora a fare polemiche sull'aria
4: fredda. Ma c'ho sto bocchettone, credo, dietro. È una percezione. Ma lì non c'è, dove è lui?
3: Vabbè, andiamo avanti. Torniamo a te, Massimo. Quindi,
4: io.
3: Ne parliamo in privato. Sì, dicevi.
7: Noi siamo sulla stessa barca. Abbiamo 5 bocchettoni che vanno a manetta e gli altri 6-7 che sono.
3: Io quindi... Allora, gentilmente voglio un bocchettone diretto su di me. Mm. Grazie.
4: Ma non che emanerà aria condizionata, Pippo, te lo giuro. La cosa diventa molto minacciosa. Allora, senti, ma lo scarto dovrebbe essere almeno di 7 gradi tra l'interno e l'esterno. Fate attenzione a questo, alla temperatura del condizionatore, Massimo?
7: Sì, quello sì, quello okay. Sì, perché comunque non troppo alta, altrimenti dopo inizia a venirmi cervicale.
3: Sì, sì, sì. Appunto, voglio infatti salutare tutte le cervicali, tutte le schiene, tutte i torcicolli, tutti mamma i dolori mia. Che vengono con l'aria condizionata.
4: È
3: no?
4: Vero.
3: Al contrario dei termosifoni.
7: Io propongo anche agli uomini, però non so se me li accetteranno.
3: Ecco, perché al contrario dei termosifoni, che in genere ti aiutano a stare meglio anche di salute, perché se hai diciamo un problema, hai freddo, magari hai la febbre, metti i termosifoni a palla, così riprendi calore, eccetera, eccetera. Mentre l'aria condizionata, al contrario dei termosifoni, crea i disagi, diciamo, poi fisici, i dolori, il mal di testa,
4: i dolori da freddezza.
3: La verità è quella, però purtroppo non si può vivere con 40 gradi.
4: Massimo, grazie.
7: Grazie a voi.
4: Stai sempre
7: buona
4: con noi
7: giornata.
4: E chi schissa te.
3: Ciao, chi schissa te, buona giornata. Ciao.
7: Ciao,
4: ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: In questo mondo di ladri, oh oh oh, in questo mondo di eroi, oh oh oh, non siamo molto importanti, oh oh oh, ma puoi venire con noi.
3: Ma quanto è tornato in hype dopo la sua presenza al concerto di Achille Lauro? Roma,
4: Antonello Venditti.
3: Sì.
4: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. E qui torniamo indietro di parecchi anni, era il 1988.
3: In questo mondo di ladri su Radio Kiss Kiss.

0: Pippo, devo dire che tu le vampate me le fai venire tutti i giorni.
1: Ma chi è?
2: Ma io vorrei vedere la foto profilo della signora.
1: Non so chi è, una ragazza.
2: Perché ogni era per essere eleganti. Sì, si capisce che è una voce molto giovane.
1: Allora,
2: hai capito?
1: Adriana, oggi non sei molto easy.
2: Easy?
1: Non easy, easy, icy. Non sei icy, sì.
2: Beh, non
1: sei molto ricoperta di diamanti.
2: Ah, no. No, per
1: poi
2: niente.
1: Ti faccio vedere il mio drip, ti faccio vedere i miei gioielli.
2: Okay.
1: Beh, esco con la mia Shuti, sono col mio Omi, è il mio miglior amico. Il mio Omi.
2: Omi chi è?
1: Omi è il mio amico.
2: Ah.
1: Sto col mio Omi. Uh-huh. E poi sto con la mia Shuti, sto con la mia ragazza.
2: Shuti è la ragazza, quindi.
1: È la ragazza, okay. Tu sei il Goat, sei il migliore, il numero uno, il migliore di sempre.
2: Goat
1: Pica
2: è il migliore.
1: Goat, sì, sì. Venerdì quando fa il momento dance, lui si sente il Goat. Cioè, mette proprio una cosa nei capelli, nella testa, una fascia. Sono il Goat.
2: Dai, allora,
1: questi
2: siamo
1: sono
2: pronti?
1: I termini che si usano anche nelle canzoni dei trapper, no? Faccio per dire, che ne so, Shiva, Sfera
2: Basta.
1: Forse
2: sono proprio loro che hanno sdoganato un po' questa terminologia.
1: Questa terminologia,
2: secondo me
1: sì. Va bene, sentiamo se gli italiani sono abbastanza pronti a questo tipo di parole. Mi sa di no,
2: Ad accogliere
1: la
2: questi,
1: massa. La
2: ad
1: massa.
2: Accogliere questi nuovi termini.
1: Questi nuovi
2: sentiamo.
1: Termini, vediamo.
3: Pronto?
1: Enrico.
3: No, Eugenio.
1: Eugenio?
3: Sono il padre io.
1: Ah, salve. Enrico non c'è, giusto?
3: No, è sempre a lavorare, qui non c'è mai, a parte che il suo numero è un altro numero.
1: Senta, ma se io vengo con la mia crew e la alloviamo tutto, è un problema?
3: Che facciamo con la crew?
1: La alloviamo tutto. Comunque, se vuole, io le faccio vedere il mio drip.
3: No, no, no, non faccio vedere niente, perché io sto bene così come sono.
1: Vengo con la mia gang.
3: No, ma che tenda? Ma è che...
1: Non con la tenda, con
3: non
1: la
3: so
1: gang.
3: Cosa faccio? Che le devo dire?
1: Io sono Falcan.
3: Chi è lei?
1: Falcan! Eugenio lei, giusto?
3: Sì, Eugenio.
1: Eugenio, la saluto.
3: Tante cose, arrivederci.
1: Un abbraccio, arrivederci.
2: Ma che carino, Eugenio.
3: Salve.
1: Falcan del comune di Palermo. Lei con i dog?
4: Come?
1: Lei con i dog?
4: Con i dog?
1: Con i cani?
4: Sì.
1: Senta, noi dobbiamo fare il fit check per oggi dal comune di Palermo, giriamo le attività. Lei è pronto? Perché poi
4: io non ho parlato con nessuno.
1: No,
4: deve parlare poi col titolare, quello un altro paio di mani.
1: No, io ho parlato con lei perché sono venuto due volte e lei mi ha ghostato due volte, non una, due
4: io
1: volte.
4: Io l'ho ghostata.
1: Lei mi ha ghostato due volte.
4: Io non ghosto a nessuno, io sogno cazzo cacciavacchiere punto e basta.
1: Ho capito, ma secondo me stai cappando un po'.
4: Ascoltami.
1: Sì.
4: Io devo lavorare.
1: Per me tu sei il Goat. Sei il migliore di sempre, il Goat. Hai capito?
4: Vabbè,
1: è tutto
4: okay.
1: Quello che fai tu
4: e
1: tu.
4: Devo lavorare, la lascio.
1: Mi stai frizzonando, sappilo, eh?
4: Sì, sto frizzonando, dai.
2: Ciao. Però sto Falcano ai tempi.
1: Ciao Angelo, sono Falcan.
5: Chi è?
1: Senti, ma sei abbastanza skillato tu per oggi per l'appuntamento?
5: Come skillato? Che significa?
1: Non sei skillato per niente? Non ti hanno detto niente?
5: No.
1: Bro, ascolta, tu mi hai già ghostato due volte. Non mi ghostare pure oggi perché sennò ci resto male, perché non vabbè, sono Falcan.
5: Ma forse hai sbagliato numero, no.
1: Allora, secondo me ti stai un po' flexando con questo atteggiamento. È un po' flexare le persone, ti stai flexando.
2: Ho messo giù.
5: Pronto?
1: Angelo.
5: Chi è?
1: Sono sempre io, ma mi hai messo
5: un
1: giù.
5: Un attimo su. È sempre così. Pronto?
1: Angelo, scusami, ma io mi sono fatto pure una chain col tuo name.
5: Lei sta sbagliando numero, non la conosco.
1: Ma non è... non sto sbagliando...
5: Ma quale chain? Che io sto diabetico, ma che ce l'ha nessuna parte. La ma chain. Poi chi ha fatto questa chain?
1: Io ho fatto una chain con tuo name. Ho fatto
5: ma
1: un...
5: Ma chi è il name? Scusate, non la conosco e non ho capito neanche...
1: Sono Falcan!
5: Chi è su Falcan?
1: Falcan!
5: Non la conosco!
1: Angelo, io ho fatto la chain col tuo name!
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo, show! Su Radio Kiss Kiss!

0: Chi schissa te che predichi la digital detox, ma sei praticamente online 24 ore. 24 ore. Chi schissa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. Una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss Kiss.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
6: La musica più bella.
7: Kiss Kiss.
6: Suona solo

0: adattissima l'aria condizionata. Sorry, scusa, lo sento il condizionatore. Sorry, scusa, non lo sento perché fa troppo caldo in questo momento qui dentro. Tra poco Pica farà la fine che merita.
1: Ma adesso, scusate, no, una curiosità. Io che temperatura caldo. Siamo? Siamo okay. a 27?
0: È lui che abbassa, 25 tocca.
2: Gradi.
0: Ma
2: 25
0: quali 25 gradi? Gradi? Fa un caldo boia.
1: Ah, dovrebbe essere tra i 25 e 27 in un ufficio dove si condivide uno spazio.
0: Sentiamo ragazzi, invece... non vi sopporto. Matteo da Parma. Da Parma, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Un piacere parlare allora, con voi.
0: Anche per noi. Matteo a Parma, l'altro giorno lì abita mio nipote, mi ha detto che faceva un caldo boia, mm-hmm. giusto?
3: Beh sì, a Palma fa un caldo terribile, tant'è terribile. Che io 3 anni fa me ne sono trasferito, ho preso casa su in Appennino, che lì si sta belli freschi.
0: Ah, vedi, te ne sei andato sull'Appennino per stare più fresco.
3: Sì, è l'Appennino tosco-emiliano.
0: Tosco-emiliano.
1: Beh, infatti tu ci hai scritto che odi l'aria condizionata, non la utilizzi mai? Cerchi sempre di non farlo?
3: No, no, assolutamente, no, anche in macchina, finestrino giù tutta la vita perché mi secca.
1: Vero?
3: Gli occhi, mi secca.
1: E se devi fare un viaggio
3: gola.
1: Lungo, come fai? Finestrino sempre aperto?
3: Sì, arrivo un po' rimbambito, però però finestrino
0: però tu
3: aperto.
0: Odi l'aria condizionata, nutri un odio sì, profondo no. per l'aria condizionata.
3: Sì, proprio non riesco, cioè mi secca tutti gli occhi.
0: Ti secca gli occhi e ti secca la gola.
1: Ma in realtà secca anche la pelle. L'aria
0: mamma
1: condizionata.
0: Mia, mamma
3: la pelle
0: mia.
3: Buono, non lo
1: ah
3: so,
1: no, secca la pelle, sì sì. Sì sì.
0: Ma che lavoro fai, Matteo?
3: Vendiamo apparecchiature per gli oculisti.
0: Per gli oculisti. E nell'azienda dove lavori l'aria condizionata c'è o non c'è?
3: C'è.
0: C'è. E tu litighi con qualcuno perché la tiene troppo bassa?
3: Un po' sì.
0: Ah, sì.
3: Mi sono riscavato, diciamo, una stanza dove appunto non la accendo, però ogni tanto li faccio uno perché lì c'è la macchina del caffè e me la spendono. Cioè.
0: Madonna,
1: te la spendono
0: mia, ragazzi.
1: Sempre.
0: Va bene. D'accordo.
3: Okay, non la vuole.
0: Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo.
3: Grazie.
0: Lui non vuole
3: voi,
0: l'aria condizionata, io non so no, come faccio, però va bene, grazie.
1: Chi schissa a te, ciao Matteo.
0: Chi schissa a te e da Parma andiamo a Palermo, dove c'è Antonella, buongiorno.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Antonella.
0: Antonella, ciao, uno dei posti più freddi sia d'estate sì. che d'inverno è la sala operatoria, mm-hmm. giusto?
4: Esatto.
0: Esattamente,
4: esatto.
0: Perché è volutamente così fredda perché non deve dare la possibilità a germi o altro ancora di proliferare.
4: Sì. Sì, esattamente. Sempre più fredda.
0: Sempre più fredda, più proprio fredda. Quasi una ghiacciaia. Eh?
4: Sì,
0: esattamente.
4: Sì,
0: esatto. E tu esatto. fai l'anestesista, sei medico, sì. sei anestesista e quindi frequenti quella sala operatoria tutti i giorni.
4: Sì, sì, chiaramente, sì, sì. Tra l'altro termini merese l'ho fatto, perciò parlavamo di termini merese.
0: Ah, prima parlavo di termini sì, merese, sì. certo, come sì. no. Sì, sì, sì.
1: Ma ti sì. sei organizzata per affrontare la sala operatoria ogni giorno? Nel senso vai con, che ne so, la pasmina, con una camicia?
4: Quindi di tutto e di più, con le calze, cose
1: anche
4: termiche,
1: le calze.
4: Ma felpe, di tutto e di più. Poi magari che so, poi ti cambi, ti disvelocemente, e ti dimentichi le calze fuori. Quindi magari
1: e prendi
4: oppure...
1: fuoco praticamente fuori.
4: Sì, 30 gradi.
0: Mamma mia. Termini Merese poi tra l'altro è un posto molto fresco, lo ricordiamo.
1: Mamma mia.
0: Come no?
4: Sì.
0: Senti, la temperatura in sala operatoria solitamente è compresa tra i 20 e i 24 gradi, ma può scendere anche fino ai 17
4: sì.
0: in alcuni
4: 18,
0: casi. 17, 18, 18
4: sì.
0: poi dipende anche dal chirurgo che opera, come sì. sceglie, come vuole operare. Con che
1: questo
0: tipo di
1: succede anche d'inverno, vero? Anche d'inverno è ben refrigerata quella
4: sì,
1: l'area.
4: Sì, sempre più o meno costante. Infatti è più difficile tenerla fredda nei mesi chiaramente estivi, però appunto si accendono molto di più, si fanno insomma si aumenta la potenza per stare sempre lì in quella fascia di
0: freddo di freddo sì. esattamente, che spesso volentieri una persona entra, si opera, si risolve un problema ma ne esce con un altro, tipo una bronchite
1: oppure dolori intercostali
4: sì, e noi tutti incriccati
0: tutti incriccati con quel freddo
1: sì, sì.
0: lì. Beh, ovviamente è come entrare nelle celle frigorifero, diciamo, dei supermercati,
4: come il marito di quella ascoltatrice, diciamo, magra piccolina, questo io mi devo essere 200 strati.
1: Quindi c'è una percezione maggiore del freddo.
0: Sì,
1: è vero,
0: sì, lei
1: è
0: indossa
1: vero.
0: Più strati per stare meglio. Allora, sì, sì. noi ti ringraziamo, Antonella, per averci dato questo quadretto operatorio. Grazie mille.
4: Sì, grazie. Loro tutti sudati sotto la lampada e noi.
0: E voi. E invece così, sì. belli al fresco. Grazie
1: Stai
0: mille.
1: Con noi.
0: Baci.
4: Ciao, grazie, kiss a tutti.
0: Kiss a te, Antonella, ciao, saluti, baci, grazie mille.
4: Ciao, grazie.
0: E qui al 347-490-0042 arrivano tanti messaggi di ascoltatori che, diciamo, ci raccontano delle loro problematiche relative proprio all'aria condizionata. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Sono già a 29 gradi. E per l'aria condizionata il problema in ufficio è che ho una collega che è sempre freddo, quindi anche luglio-agosto mette su una sorta di pasmina sulle gambe, quindi
1: ma fa bene.
2: Non posso accendere l'aria condizionata.
0: Mette la pasmina.
1: Scusate, ma pure viaggiare in aereo in estate... Io porto sempre il giubbino e il cappello.
0: Ah, veramente?
1: E il cappellino con la visiera.
0: È meraviglioso quel momento di freddo nell'aereo. Anche in treno.
1: Sempre mi copro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io in passato usavo molto meno l'aria condizionata, poi quando ho conosciuto il mio attuale marito e mi sono trasferita soprattutto a Milano, adesso ne sono diventata dipendente.
0: Ah, vedi.
5: E immaginate che ieri sera nella nostra città c'è stato un problema con la corrente, quindi eravamo senza aria condizionata e senza la possibilità di tirare su le tapparelle perché elettriche.
1: Ah, vedi.
5: E quindi abbiamo dovuto chiedere ospitalità per la notte perché altrimenti saremmo morti, per cui viva l'aria condizionata assolutamente. Buona giornata.
0: Ciao Giusy, ciao.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Kiss Kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Kiss, kiss.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Kiss Kiss.
0: La musica più bella.
4: La musica più bella.

0: Allora Diana, io devo fare un saluto perché da qualche giorno c'è un nonno che si chiama nonno Mimmo di Isernia, che da qualche giorno ci ascolta da lassù. Lui la mattina accendeva la TV per guardarci, poi parlava con sua nipote Federica che lavora qui con noi. Per cui abbraccio Federica, abbraccio tutta la famiglia, ma abbraccio anche nonno Mimmo, che io sono
1: che
0: certo
1: era un fedelissimo ascoltatore e non partiva con le sue giornate senza guardarci in TV e senza ascoltarci.
0: E queste persone sono certo che continuano a farlo, perché la radio, la TV, insomma, si diffondono nell'etere. Non so perché ho sempre
1: questa
0: idea.
1: Ci piace pensarla così.
0: Sì, sì, mi piace pensare e che quindi anche la mia mamma, che ne so, i tuoi nonni ci stanno ascoltando sempre da qualche parte. Un abbraccio grande a nonno Mimmo, a Federica e a tutta la famiglia. Grande, grande. Con tutto il cuore.
1: Con tutto il nostro cuore e il nostro affetto. Allora, andiamo alle note vocali di chi continua a raccontarci dei battibecchi che si hanno soprattutto in questo periodo, non tanto d'inverno con l'aria calda, ma d'estate con l'aria condizionata.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io invece soffro di te e purtroppo nel mio ufficio accendono sempre l'aria condizionata.
0: Purtroppo,
2: e
0: fortunatamente.
2: Stare. Io neanche il tempo di accenderlo col climatizzatore che inizio ad avere un mal di testa.
1: Hai ragione.
0: Mamma mia ragazzi, io adesso ho messo qui la temperatura a 12 gradi nello studio
1: e fatto freddo
0: e finalmente si sta bene.
1: Alle vampate, alle vampate. È un fastidio viaggiare in auto
2: mamma
1: con lui.
2: Che palle che
1: sì.
0: Allora Adriana, ho i pecconi sulla pelle.
1: I pecconi?
0: Sì. Quelle cose che escono fuori, quando hai i brividi, no?
1: Ah, la pelle d'oca?
0: La pelle d'oca, sì.
1: No, sai che non sapevo che si chiamassero così.
0: Si chiamano i Ipocune.
1: Ma dove?
0: Che ne so, in Italia.
1: Da qualche parte si chiameranno così.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
3: sul tema aria condizionata, la scuola è estremamente
0: Viviana
3: democratica. Noi siamo privi di aria condizionata e quindi l'unica cosa che possiamo fare è spalancare tutte le finestre e spalancare in realtà anche tutte le porte per creare un minimo di corrente. Qual è l'unico problema? Che se hai quell'insegnante che spiega con un tono di voce un po' più alto, praticamente senti, cioè, la tua spiegazione e anche quella degli altri, però insomma è tutto sapere che si acquisisce. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Vabbè, però restate...
0: potete per favore spiegare ad Adriana cosa sono i pecconi? Perché è rimasta così un po' sotto
1: shock. No, non lo sapevo, è un termine dialettale.
0: Sì, te lo spiega qualche ascoltatore, io non me la sento di spiegare. Andiamo avanti e salutiamo Viviana da Torino, che a scuola ovviamente risolve il problema così.
1: Dicevo, nelle scuole, diciamo, italiane non credo ci sia aria condizionata.
0: Forse in quelle più nuove
1: però,
0: sì. Secondo me nelle nuove, quelle di ultima costruzione, secondo
1: però
0: me sì.
1: La permanenza è fino a fine maggio, comunque per gli
0: ragazzi,
1: esami
0: ma
1: fino a
0: Torino. A Torino a giugno certe volte fa un caldo boia, vai a fare gli esami di maturità
1: e noi lo sappiamo
0: con quel caldo lì.
4: Buongiorno a tutti, Maurizio da Napoli. Bilancia temperatura 21 gradi e mezzo, macchine sempre con temperatura a destra e sinistra separata per non avere problemi con mia moglie che vuole sempre temperature più alte anziché più basse.
0: La fabbrica
4: avevamo l'aria condizionata in padiglione nostro esclusivamente per il problema che se no le apparecchiature elettroniche sarebbero bloccate. Buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Ciao, chischissa a te.
0: Andiamo
1: un bacio
0: avanti,
1: grande.
0: Chischissa a te, buona giornata.
5: Pippo, ma quando mai i picconi sono i peli doppi delle donne, non sono i brividi, come hai detto tu.
0: Ma chi è questa qui che tutta arriva così come scienziata per spiegare cosa sono i picconi? I picconi.
1: Ragazzi, qui ho visto Tele Pocuno, detti napoletani. In realtà qua ci dice i pocuni, che si scrive pecune.
0: Sì.
1: Derivano dal francese piquet.
0: Piquet.
1: Punta, tessuto a rilievo.
0: Sì.
1: Sono una specie di punta che appare sulla pelle del corpo dei volatili prima che appaiano le piume.
0: La punta, ci può quella stare. Roba lì quando hai brividi, hai capito?
1: Sì. Come se fosse un piccolo semino.
0: I pecune. Così si chiama. È arrivata la scienziata.
1: Abbiamo imparato una nuova cosa.
0: Per piacere, sì.
6: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Belo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Andrea Pippo Pere Nupucunara. Ciò significa che compie delle azioni tali da farti accapponare la pelle, da farti rabbrividire, da farti raddrizzare i peli.
1: Bravissimo.
0: Questo è tutto. Ciccio da Latina.
1: Grazie Ciccio. Ciao, sei Ciccio, molto gentile.
2: Una spiegazione. Però pecunaro io l'avevo già sentito.
1: E non è pecuraro che è diverso. No, pecunaro è uno che ti procura i peconi.
3: Allora, io non sono una scienziata. Eccola. Comunque, i pecuni.

0: aria condizionata, grazie. Ciao,
1: grazie
0: a tutti.
1: Schissate, ma oggi dire 30 gradi non indica più con esattezza il grande caldo, perché se tu consulti, Pippo, noi lo facciamo sempre, diciamo, il meteo, l'app.
2: Sempre, continuamente.
1: E quindi vedrai che la temperatura massima è 37-38, ma non più 30 gradi. 30 gradi è fresco.
2: 30 gradi è fresco
1: è
2: adesso.
1: Fresco.
2: Vero,
1: sì.
2: Però...
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
3: Io, non avendo l'aria condizionata funzionante in macchina, vado avanti con i finestrini aperti.
1: Ah, veramente?
3: E tanta, tanta pazienza.
2: Tanta pazienza.
3: L'unica cosa è che non posso più utilizzare un sistema che usavo prima per rinfrescare la macchina quando è ferma, perché sono passibile di multa.
2: Ah, vedi?
3: Perché lasciavo un pochettino i finestrini aperti con la macchina all'ombra e quindi non mi prendeva più di tanta temperatura.
2: Certo. Adriana, quando ci sono 30 gradi già alle 8 del mattino è pericoloso, vuol dire che più tardi, cioè che nelle ore più calde a mezzogiorno arriva anche a 38. Quando si parte con 30 gradi, per cui il calore tu lo avverti già preventivo, no? Nel senso che sai già che stai affrontando una giornata di quelle di fuoco, perché stamattina per esempio da noi alle 7 c'erano 26 gradi e
1: ma
2: mezzo.
1: Ma siamo nel bel mezzo della bolla di calore in questi
2: lì
1: giorni.
2: Puoi arrivare a 32-33 e non oltre. Se ci sono 30 gradi alle 7-7 e mezza, vuol dire che a mezzogiorno ce ne saranno 38.
1: Il fuoco, saremo roventi. Però esiste comunque, ce lo segnalano tanti, il tasto della pace aziendale coniugale, il tastino dry. Deumidificatore, quello metterebbe in pace tutti e quindi molti non lo sanno.
2: Volevo salutare Vanessa che ci sta ascoltando, le auguriamo una bella giornata.
1: Va bene.
2: Ciao Vanessa.
1: Noi torniamo invece domani, che è martedì, dalle 7 alle 9 ci trovate qua su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, e vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
2: Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister dal 1987.
1: Kiss Kiss.

0: Dancing in the Sister, forse sono entrato un po' cattivo, però è una canzone così energica, energizzante.
1: Ma bisogna iniziare la settimana alla grande. Buon pre-martedì a tutti. Pre-martedì, ho detto, a tutti, ma soprattutto alla nostra redazione c'è Antonio Mercurio, che ci fa gli aggiornamenti, e tra pochissimo, un po' di pazienza.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi. I carabinieri, coordinati dalla procura di Sulmona, hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo in relazione al caso di Alisi e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ragazzine sono state ritrovate a Formia, sul litorale Pontino, nella casa di proprietà di uno zio materno, dove risiede un'anziana conoscente della madre, Valentina D'Acunto, che è tra le persone raggiunte dalla misura cautelare, come suo padre, nonno delle piccole, Marco D'Acunto, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. L'accusa è di sequestro di persona in concorso. Le adolescenti stanno bene, sono già state riaffidate ad un'altra struttura di accoglienza nel circondario di Cassino. Il procuratore D'Angelo ha voluto parlare direttamente con loro al telefono. I dettagli dell'operazione, che ha visto impegnati 30 militari del comando provinciale dell'Aquila e di Latina, affiancati dai reparti speciali dell'arma, saranno illustrati a mezzogiorno in una conferenza stampa. A Lucerna, in Svizzera, si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran, malgrado le ultime dichiarazioni di Trump su possibili nuovi e più potenti attacchi a Teheran, che hanno fatto traballare l'intesa sul memorandum. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori di Qatar e Pakistan, Washington e la Repubblica Islamica hanno concordato una tabella di marcia per giungere entro 60 giorni ad un accordo che ponga fine alla guerra. Il negoziato a livello tecnico proseguirà con le rispettive delegazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato di significativi progressi e scrive sui social che sono state revocate le limitazioni sull'export di petrolio e prodotti chimici e sbloccati alcuni asset iraniani congelati all'estero. E l'annuncio dei mediatori e le parole di Araghchi condizionano in positivo le borse asiatiche, soprattutto Cina, Giappone e Corea del Sud. Il petrolio si mantiene su livelli mediamente più vicini al pre-conflitto, WTI a $75 e Brent a $79 al barile. Ancora la cronaca: destinatario di un provvedimento di arresto è il conducente dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese, causando la morte di 3 diciassettenni. Gabriele Popovici, 19 anni, aveva nel sangue un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito per gli adulti, mentre per i neopatentati c'è tolleranza zero. A bordo della vettura erano in 9, rientravano dalla festa per il 18° compleanno di un amico. Il guidatore al momento è ancora in ospedale a Niguarda. Il PM ha disposto l'autopsia sul corpo delle vittime, ma i residenti denunciano strada buia e pericolosa. Lo sport, calcio e mondiali: esplode la Spagna, che rifila 4 gol all'Arabia Saudita e si prende la vetta del gruppo H, mentre Capoverde ferma anche l'Uruguay sul 2-2 e rilancia la sua candidatura alla fase ad eliminazione diretta. Nel gruppo G l'Egitto doma la Nuova Zelanda 3-1 e ipoteca la qualificazione ai 16°. Delude ancora invece il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran, che pure resta in corsa per il passaggio del turno. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno
1: così,
0: Vitale,
1: bravo.
0: Buongiorno.
1: Delicato, Giannini, delicato. Siamo, state con Max e Max fino alle ore 12. Ricordatevi, poi un'altra cosa, segnatevela subito, ecco. Ore 19, questa sera c'è Sport Match. Sì, sì, mi porta avanti coi lavori.
0: Bravo. Allora salutiamo il piccolo Andrea e tutti quanti voi, ovunque voi siate in Italia, vi state godendo questo tsunami di calore, perché non è un'ondata, ragazzi,
1: no,
0: questo è uno tsunami.
1: Anche perché è ufficiale, dovrebbe a breve, 2 o 3 giorni dovrebbe arrivare il caldo, cioè è ufficiale, quindi godiamocela.
0: Godiamoci la sigla!
1: Rifreschi!

0: Tu cosa fai questa sera? Sto col ventilatore acceso.
1: Sudo. Good morning, Kiss.
0: Buongiorno,
1: Kiss.
0: Noemi, questa è Radio Kiss Kiss. Diciamolo l'orario: 9:04 del mattino.
1: Sì,
0: va bene?
1: In questo splendido pre-martedì.
0: Pre-martedì. Allora, siccome è passato questo weekend caldo, molti sono andati al mare. Molti al mare poi hanno fatto i bagordi, perché quando sei al mare
1: si sfoga. Col caldo mangi, bevi, che fai? Hai fatto colazione?
0: Io no.
1: No?
0: Te l'hai fatta colazione?
1: Sì, la prima cosa che ho trovato, lo sai che io ormai...
0: Com'era quella storia? Colazione da re, sì. Pranzo da principe, cena da povero.
1: Sì, io infatti per evitare problemi faccio tutto da re e vi andare. Voi invece come siete messi con l'alimentazione? Rovinate come noi o ve la curate?
0: Esatto, allora ve lo chiediamo, tra poco ascolteremo i vostri audio, però dovete essere sinceri.
1: Sì.
0: Siete di quelli che alimentazione sana e curata o alimentazione da sopravvivenza?
1: Tutto ciò che è biodegradabile mandate giù, come
0: della
1: facciamo
0: serie,
1: noi.
0: Mangio sano, equilibrato e se è possibile sostenibile, o l'importante magna
1: 4790 0042. Vogliamo sapere di che team siete.
0: Sto attento agli ingredienti, la qualità e la quantità, o vado a naso e a occhio.

0: Gnaz Berle. Crazy questa radicchia.
1: Sembra una cosa da mangiare. Mi passi lo Gnaz Berle, per
0: lo
1: favore.
0: Lo Gnaz al cioccolato?
1: Sì, però attenzione, abbiamo chiesto di che team siete voi al 347-490-0042. Team mangio sano, regolare e preciso o ti mangio tutto quello che trovo.
0: Sentiamo qualche messaggio, dai.
2: Buongiorno Max e Max. Ciao. Scrivo della Monza. Beh, io cerco di stare attenti, dico la verità.
1: Che però, riso,
2: come si fa sempre a stare attenti? Mangiare e bere è sempre bello, quindi sono facilmente corruttibile. Schista tutti.
0: Vabbè, però uno ci prova, perlomeno.
1: Sì, sì. Prova e basta.
0: Prova. Provala con i maccheroni.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
3: San Domenico da Roma.
1: Hola.
3: Alimentazione da fuorisede significa pasta al pesto, pasta al tonno e street food e junk food la sera. Questa è la mia alimentazione.
0: Da fuori sede.
3: Punto,
0: punto e basta.
1: Ragazzi, da fuori sede a volte il panino col tonno senza neanche aprirlo il tonno, ragazzi.
4: Sì, Max, buongiorno.
1: Ciao.
4: Armando da Sibari. Io tutto ciò che è commestibile mando giù.
1: Vedi?
0: Bravo, questa è alimentazione che... da sussistenza, sì, non sì, da sì, sopravvivenza, ma sì. Sussistenza.
5: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao. Buongiorno.
5: Io sono del team e non so nemmeno cosa sto mangiando.
1: Perfetto.
5: L'importante è che mangio.
1: Eppure sbagliato.
5: Buona giornata a tutti. Davide da Milano.
1: Sì.
0: Allora,
6: buongiorno Max e Max.
0: Dimmi.
6: Io causa un paio di intolleranze alimentari e una predisposizione intestinale tremenda, mangio in abbondanza quello che posso mangiare, quindi se sono 200 grammi di pasta a pranzo me ne frega niente.
1: 200 grammi noi lo usiamo per vedere se è crudo o cotta.
0: Va bene così, continuiamo ad ascoltare i messaggi tra pochissimo.

0: Bam bam, bam bam bam bam. Elettra Lamborghini e questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di alimentazione, vogliamo sentire ancora di che team fate parte. Dai.
1: Ciao a tutti, Anna da Bassano del Grappa.
2: Hola.
1: In direzione Firenze per mangiare una bella fiorentina e bere un buon bicchiere di vino rosso.
2: Ciao a tutti. Un po' criptica, non si è capito cosa.
0: Però abbiamo mangiare. Capito che le piacciono le cose buone.
2: Sì, però da Bassano del Grappa che c'è bisogno di mangiare, scusa? C'è la grappa, devi andare.
3: Ciao Max e Max, io cerco sempre di mangiare abbastanza sano, però dai, cavolo, qualche sgarro ogni tanto ci sta e alla grande.
0: Ecco, ultimo ma non ultimo, chiaramente, dai.
4: Io mangio quello che prepara mia moglie.
2: E prova a lamentarti se hai coraggio.
0: Però non ha specificato se mangia bene o mangia male.
2: Infatti, manca, è importante e fondamentale.
0: A proposito di cose belle della vita, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
2: Ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
2: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
2: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno.
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss, kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Kiss,
2: kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo

0: Diamond con Partenope, Serena Brancale, The Colors. Io sento una Serena Brancale molto Pino Daniele.
1: Sì, è vero.
0: C'ha proprio
1: vero.
0: Il piglio, il canto, come giusto che sia, Partenope, da canzone.
1: Un riferimento.
0: Certo.
1: Comunque un bel gruppo questo.
0: Allora, stiamo parlando di alimentazione. Intanto saluto Ciro, che saluta l'ingegnere del suo ufficio, che dice il mio ingegnere.
1: L'ingegnere mi spaventa.
0: Mangia col bilancino, mangia sano, preciso, pesa tutto, capito? Poi scola la pasta a tea, capito? 540 secondi, la bollitura.
1: Va benissimo. Il problema più grosso è tenetele un po' lontane, che sono quelli che ti distruggono mentre tu mangi. Cosa fai? Mangi quella roba lì? Ma, non sai che sono ma voglio morire, lasciami stare.
0: E a proposito di mangiar sano, sentiamo.
2: Kiss, buongiorno. Galea, insomma, Vittoriana. Allora, io vi dico la verità. Prima mangiavo tutte le schifezze. Pranzo, colazione, cena.
0: Adesso?
2: Da quando ho conosciuto il mio compagno,
0: anche peggio,
2: ho incominciato a prendermi cura del corpo.
1: E le schifezze da mangiare a lui. Bravo.
3: Quale team appartenga il fatto che io mangio tutto spendendo bei soldi, perché la cosa più bella è mangiare bene.
0: Bravo,
3: non so che team sia, comunque sono Vincenzo da Pestum. Ciao, chissà a tutti.
1: Allora, mangi tutto sarebbe.
0: Se pensate che il pasto è una cosa importante, non lesinate mai.

0: tu casomai decidi di diventare vegetariano e poi ti arriva uno con la bella tracchiola e come fai? Sì,
1: senza pane non fare la scarpetta, poi mangiare anche la tracchiola. Good morning,
0: sempre a proposito di alimentazione, c'è una notizia che conferma una tendenza in costantissimo aumento nel nostro paese. Secondo l'ultimo rapporto Italia di Orispes, nell'ultimo anno il numero percentuale di vegetariani, cioè coloro che rinunciano alla carne ma consumano uova, latte e derivati, è scesa, mentre però è aumentata in maniera decisa la percentuale di vegani.
1: Cioè aspettavamo un po', dai.
0: Quelli che escludono completamente i prodotti di origine animale, anche il miele, pensa un po'.
1: Tutto. Io resto l'idea che siamo un po' ipocriti, però dovremmo essere tutti così, ma non resisto io.
0: La vera notizia, difatti, è che sta spopolando una nuova categoria di cui facciamo parte anche noi: i flexitariani.
1: Flexitariani. Che si fanno male col flex. Cos'è sta flexitariana? È per quello che lo dico.
0: Allora, scelgono di continuare una dieta onnivora, però limitano il consumo della carne e derivati di origine animale.
1: Questo sì.
0: E da qui sono più flessibili, flexi
1: è da l'origine.
0: Cioè praticamente hanno scoperto i prodotti sostitutivi, quelli plant based, cioè burger, polpette, straccetti fatti con la soia, tofu, cereali, verdure. Secondo le statistiche sarebbero almeno 16 milioni le famiglie italiane che hanno acquistato almeno un prodotto plant based nel corso dell'ultimo anno.
1: Ma non è male però,
0: No.
1: Flexitariani, dai, ci aiuta, ci avvicina verso, perché ti ripeto, dovremmo esserlo tutti vegani per il bene di tutti, ma come fai a rinunciare?
0: Ma flexitariani già è tanta roba.
1: Me ne tagli un pezzo col flex?

0: Eyes Closed, Image Dragons, this is Radio Kiss Kiss. E questo è il nostro nuovo New Kiss.
1: Oh, guarda chi torna. Bravi, torna bravi. Il Michele, ma ti ringrazio, ma puoi usare anche il singolare.
0: Bravi.
1: Plurale maestà.
0: Dico Michele Bravi.
1: Oh mamma, è vero. Michele Bravi. Ma questo è tipo Beautiful, il titolo è Io, Tu, Lei, Lui. Basta.

0: Radio Tulle e lui, Michele Bravi, New Kiss.
1: Io non ho quasi il coraggio di chiedere ai nostri amici, ma lo chiediamo lo stesso.
0: Vogliamo sapere quanto dura.
1: Quanto è dura? Buongiorno amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Contesto ampiamente soleggiato da nord a sud, ma con un clima piuttosto afoso. Nelle prossime ore il bel tempo sarà garantito ovunque senza alcun tipo di disturbo, sotto l'azione di deboli correnti e con valori termici già alti al risveglio. Il pomeriggio prenderà corpo la tipica instabilità diurna legata ai rilievi, con possibili rovesci temporaleschi su Alpi e Appennini. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000€. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Kiss, kiss.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Yes, yes.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5€ di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: lo dice. Sta shame. Sì. Sta shame.
1: Non volevo fare la canzone. Sta shame.
2: Lady Gaga, Deutsche Runaway.
3: 9.47 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Sempre a proposito di alimentazione, abbiamo visto che in Italia ci sono gli onnivori, i vegani, i vegetariani, i flexitariani come noi, ma ci sono tante altre categorie in base a quello che mangiano prevalentemente, no?
1: Abbiamo capito una cosa: in Italia si mangia, e questo è fondamentale.
3: Ci sono i pescetariani che eliminano la carne ma continuano a consumare pesce e frutti di mare. I pollotoriani.
1: Pollotoriani? I pollotoriani però.
3: Evitano carne bovina e suino, ma mangiano solo pollame. Poi ci sono i lattovo vegetariani.
1: Lattovo vegetariani. Però il vegetariano, vabbè.
3: Poi i crudisti che amano gli alimenti non cotti, quelli che se gli dai la mano.
1: Il prosciutto crudo pensavo io anche. Comunque è crudo.
3: Poi ci sono i fruttariani che seguono la dieta basata prevalentemente su frutta, spesso integrata da semi e frutta secca.
1: Buona, ma con qualche carenza, perché a me piace.
3: E poi te li ricordi i pastafariani? I pastafariani.
1: Io conoscevo i rastafariani. Però. Per un altro motivo, fra l'altro.
3: A proposito di pasta, c'è una notizia che riguarda la pasta che forse non accontenterà proprio tutti. Una sorta di classifica che daremo.
1: Giovane, non toccarmi la pasta, perché veramente altro che lo stretto di Hormuz. Faccio
3: allora,
1: un casino.
3: Se Trump parlava male della pasta e non della Meloni,
1: invadevamo noi l'America.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Siamo all'History ed Bruce, è arrivato lui,
1: The Boss, Bruce Springsteen, Boss. Streets of Philadelphia, colonna sonora del famoso film, Oscar e quant'altro. Allora, particolarità di questa canzone è che la voce non è stata registrata in studio, quella che ascolterete di questa canzone. No, è stata registrata inconsapevolmente da The Boss, da Bruce Springsteen, mentre girava il video. Gli misero un microfono nascosto mentre girava per le strade di Philadelphia.
0: Proprio live, quindi.
1: Sì, gli misero la base della canzone in sottofondo e lui la cantava, e questa è stata la ripresa. Ascoltate.
0: Aspetta.

0: Springsteen, Streets of Philadelphia, era il 1994.
1: Esatto, con Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, e vi ricordiamo questa sera ore 19, canale 158 Kiss Kiss TV, andrà in onda Sportmatch.
0: Ma hai creato un'attesa, guarda, a un certo punto sì, è venuto il
1: benvenuto, se non vinco almeno una puntata di Sportmatch faccio venire la palpitazione a te.
0: Tra poco invece, sempre a proposito di alimentazione, no, a parte gli episodi sportivi che tra poco citeremo per Sportmatch, c'è una notizia che è buonissima per il nostro paese.
1: Capanana pure.

0: Cavanna tutto.
1: La panna sostituisce la frittura in alcune cose, la metti e mangi tutto.
2: È vero. Allora, sempre a proposito dell'alimentazione, classifica una buona notizia che riguarda il nostro paese, perché recentemente Napoli è entrata nella top 20 delle città dove si mangia meglio a livello mondiale. La classifica è della famosa e autorevole rivista Time Out, testata internazionale specializzata in vita urbana, viaggi, ristoranti, culture ed eventi, quindi esserci dentro è veramente importante.
1: Tiene conto di tante cose, ovviamente, non è che parla solo del mangiare in quanto tale.
2: Allora, ma... sì, bravissimo. Non si parla solo della famosa pizza napoletana, ma anche del famoso ragù, dei fritti prêt-à-porter, ma anche i piatti a base di pesce, fino alla pasticceria internazionale della nostra Campania.
1: Ragazzi,
2: no?
1: Allora, dovete venire a Napoli per forza, per legge, ma ricordatevi, lasciate a casa il fegato.
2: Bravo.
1: Perché godete.
2: A guidare la classifica alla capitale del Perù, Lima, poi Bangkok, Città del Messico, seguono Londra, Barcellona, Ho Chi Minh, Melbourne, Pechino, Atene, insomma, nella seconda metà della classifica c'è Città del Capo, Osaka, Bengaluru, che non so nemmeno dove sia, 14esima davanti a New York, e a Hong Kong c'è appunto Napoli, e siamo veramente orgogliosi di questa cosa. Purtroppo nella descrizione di Time Out c'è anche un'altra peculiarità, che dice c'è anche mafia, mafiosi e gangster, quindi andate lì, mangiate, però state attenti. Vabbè,
1: infatti in Italia, invece all'estero, ragazzi,
2: tutto
1: all'estero
2: tranquillo,
1: tutto preciso. Andate a vedere le classifiche della criminalità.
2: A New York invece no, queste cose non ci sono,
1: anzi.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: guarda qua,
1: si sono infatti voglia.
0: Anche di Sheeran è caduto nella trappola del mangiare.
2: Certo. Allora, a proposito dell'alimentazione, tra poco lanceremo gli episodi di Sport Match che poi integreremo con le immagini stasera sul canale 158 alle 19. Va bene?
0: Tanto poi voi deciderete col vostro voto qual è l'episodio che merita la vittoria, ma c'è una notizia particolare.
2: Una notizia, dai. Più che altro è una considerazione, soprattutto nello sport, alimentarsi in maniera sana e equilibrata è importante e fa la differenza sui risultati.
0: Infatti ormai facciamo fare gli sportivi a loro.
2: Per esempio, ai mondiali di calcio in corso, ogni nazionale ha i suoi nutrizionisti dedicati, personalizzati. Quando c'è la presentazione delle formazioni,
0: certo,
2: no? Subito dopo c'è quella della brigata della
0: brigata
2: cucina.
0: Di cucina, che è più numerosa. Fra.
2: Lo
0: però
2: chef
0: vero,
2: che li accompagna.
0: Sì. Chef, non è che hanno il cuoco, però proprio lo chef.
2: Per farvi capire quanto sia personalizzata l'alimentazione, c'è Alan.
3: Alan, no, fa.
0: Come no? Il vichingo.
2: Allora lui ha un'ossessione per le frattaglie. Allora lui per recuperare si fa portare fegato, cuore, il cervellino, che sono ricchissimi di
0: tra l'altro tutti estratti dai difensori che lo hanno marcato perché se li mangia praticamente.
2: Se poi la sua nazionale perde, il fegato se lo mangia a prescindere.
0: No, mangia il fegato dei compagni.
2: E poi che ne parliamo a fa di Cristiano Ronaldo che veramente
0: mangia.
2: Sì, fa 6 micropasti al giorno.
0: Ma micro. Però ragazzi, loro sono sportivi, professionisti, perché è importante carboidrati, recupero, proteine, aglio e olio, parmigiano.
2: È fondamentale.

0: 11:15 del mattino, facciamo 11:16.
1: Sì, non scuoce.
0: Allora, Cristiano Ronaldo, guarda, sì, stavo leggendo, mangia fino a 6 piccoli pasti al giorno.
1: Sì, fa i famosi micro, va col chef personale lui.
0: Certo, privilegia pesce, pollo, uova, insalata, frutta fresca e cereali integrali e considera il sonno parte integrante della sua preparazione atletica. Invece c'è Hurricane.
1: Oh!
0: Nei giorni precedenti alle partite aumenta i carboidrati per le riserve energetiche, per aumentare, no?
1: È una scusa per poter andare al pub a bere come tutti gli
0: mentre
1: inglesi.
0: Mentre subito dopo il match per recuperare e ripristinare le cellule che ha distrutto praticamente, assume proteine e bevande ricche di elettroliti.
1: Elettroliti. Il luppolo come è messo in questa classifica?
0: Poi c'è la miglia mal che è giovane, non gliene può fregare di meno.
1: Vabbè, la miglia mal ragazzi è forte, c'ha 20 anni, si mangia i camerieri, oh, non quello
0: Dio
1: che li portano,
0: mio,
1: dai.
0: Dio mio, beati Dio
1: loro. Mentre per continuare a restare in auge a una certa età, come fa Messi, vedi, o anche Ronaldo con micro, serve curare l'alimentazione, capito? Perché io e te non abbiamo giocato il mondiale quest'anno, che mangiamo di merda.
0: Allora, prima io non la volevo fare questa battuta, ma a questo punto facciamola perché molti radioascoltatori.
1: No, ma è doveroso.
0: Allora, io e Max Vitale, Max Giannini e Max Vitale mangiano sano, diciamo una volta per tutte, nel senso, quando gli portate una cosa davanti, ci portate una cosa davanti.
1: Ce la mangiamo sana.
0: Ce la mangiamo sana.
1: Non avanza nulla.

0: Chissà te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Chissà te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
5: Kiss Kiss Way!
4: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT.
5: Kiss Kiss Way!
4: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
7: Kiss Kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss Kiss.
11: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
12: Tenderli.
11: Un mondo di tenerezza.
7: Kiss, kiss.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Kiss Kiss!
13: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira.
4: La musica più bella,

0: La tetta gira.
1: Voilà, gira, gira.
0: No, c'è dice. Gira, ti dice, gira!
1: Ah no? No? C'è il servitore dei due padroni!
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, a proposito degli chef che seguono le squadre dei mondiali, abbiamo capito quanto è importante anche per le diete personalizzate.
1: Non lo fanno per fare i fighi, perché a livello professionale sono professionisti, contro quanti carboidrati, come abbinare, il recupero. E lo chef costa l'ira di Dio anche lui.
0: L'Inghilterra si è affidata, inserendolo nello staff della squadra che è andato tutto lì, al grande chef stellato Thomas Tuchel,
1: l'allenatore praticamente
0: piccolo siparietto, appena è arrivato è stato fermato dalla dogana perché aveva con sé i suoi coltelli professionali, un pugno
1: con due scimitarre. Ma lei che cosa prepara da mangiare?
0: Nonostante avesse avvisato gli organizzatori, scattato l'allarme, fermo, sequestro i coltelli, ma l'hanno portato,
1: morto, ragazzi,
0: hanno visto la valigetta passare con le mannaie, le cose.
1: Lo chef inglese, con tutto il bene voglio, poi hanno aperto la valigia, hanno visto quello che cucinavano in Inghilterra, detto, senti, porta i coltelli ma lascia stare sto mangiare che non va bene.
0: E poi c'è stato il caso della Norvegia, che dove il cuoco nazionale Aron Espland, quello che porta le frattaglie,
1: come no,
0: Aland, praticamente
1: porta lui.
0: Si è fatto portare una tonnellata di alimenti provenienti dalla Norvegia per mantenere gli stessi sapori, la stessa routine alimentare, per non sconvolgere i calciatori, capito?
1: Che conta?
0: Dovessero mangiare bene in Inghilterra? No,
1: ma anche in Norvegia, niente, una tonnellata. Adesso vedo amici norvegesi, fatecelo sapere, visto che ci seguite. Come avete fatto a mettere insieme una tonnellata di cose da mangiare di specialità norvegesi?
0: Come avete fatto?

0: citare questi episodi che poi stasera alle 19 si fermano gli orologi, come la teoria della relatività. Cioè, un radioascoltatore si chiama Giuseppe, ha detto: ragazzi, siete come la teoria della andate alla velocità della luce, tant'è vero che quando vi ascolto gli orologi si fermano.
1: Si fermano, infatti. Fra l'altro salutiamo il nostro amico Giuseppe che ci scrive da Media. E ricordiamo anche un'altra cosa, che è Argentina-Austria, dove essere giocata stasera alle 9, l'hanno anticipata perché c'è sport match.
0: Allora, tra i due episodi che ci competono, ognuno di noi due...
1: Scusami, ripetiamo cosa succede, c'è qualche amico nuovo. Dai. Noi presentiamo due episodi sportivi, due io, Max Vitale, due Max Giannini, poi voi sul nostro canale Instagram, quello ufficiale, voterete l'episodio che merita. Ma poi guardate,
0: e lo potete già fare sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale, andate nelle stories e potete già votarvi questi episodi.
1: Aspettate a sentire qual è
0: allora,
1: il mio.
0: Allora, io ho scelto Curaçao. Curaçao, primo punto per il Curaçao, che ha fermato sullo 0-0 l'Ecuador.
1: Ragazzi, tanta roba.
0: E primo si riapre la qualificazione, attenzione.
1: Ma dovesse passare, allora hai promesso, tu hai detto che fai il tifo del Curaçao, supera il turno, hai detto
0: vince
1: che
0: vai mondiale.
1: No, fai lo spogliarello, hai detto.
0: Questo è il mio episodio, cioè ho scelto lo 0-0 del Curaçao.
1: Il punto storico. Io invece, per restare in tema di calcio, scusami, sarà per la mia età, ma sono orgoglioso, il ritorno del nonnino. Ronaldinho, 46 anni a Ravenna.
0: Bravo, ottima scelta.
1: Guarda
0: bravo.
1: Casa a Ravenna, dove c'è la chiesa di San Vitale. Vedi, noi anziani, che l'unione fa la forza.
0: Tra poco altri due episodi di Sport Match.

0: What about us?
1: Abbassa il gas, che lei sta bollendo l'acqua.
0: Allora attenzione, perché arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Dopo tutta sta pasta, un po' di frutta. Grandissime però, appunto Angelina con Marco, e ascoltiamo Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina e Marco, canto d'amore, New Kiss. Che bella davvero. Oh, ci sono gli altri due episodi.
2: Stiamo parlando di Sport Match. I primi due li abbiamo presentati, manca il tuo secondo. Chi è?
1: Come? Sono i tifosi. Sono i tifosi. Non ha segnato nessuno. Allora, io, siccome ho un passato da cestista, ho smesso perché mi feci male alle
2: ginocchia. Alle orecchie, un classico.
1: Allora, scelgo l'Olimpia Milano che vince il 32esimo tricolore della storia contro il Venezia, e non solo, fanno il triplete perché
2: trialete
1: dopo la Supercoppa e la Coppa Italia vincono anche lo scudetto, quindi tanta roba. Veramente complimenti all'Olimpia Milano.
2: L'hanno dedicata appunto ad Armani, che non c'è più come premio, certo, speciale.
1: Certo. Invece
2: a questo punto mi gioco il jolly,
1: Ma che roba?
2: Sì, attenzione, mi gioco la scherma. Che detto così, come la scherma?
1: Fiorin Fioretto?
2: Sì. Fiorin Fioretto a squadre, perché siamo andati in Francia a casa dei proprio quelli di quelli che hanno creato il fioretto, la spada, il D'Artagnan, e ci siamo portati a casa la medaglia d'oro sia maschile e femminile in finale contro la Francia.
1: Complimenti.
2: E come saranno rosicando, mamma.
1: E allora,
2: mia,
1: avete sentito anche gli altri due episodi? Andateli a votare, uno dei quattro, sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale, nelle stories, e domani eleggeremo quello più votato.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss Kiss.
7: So

0: ecco da dove arriva quella trombettina con la sordina particolare del tifoso.
1: C'è un evento che sta arrivando il 26 e il 27, perché è una due giorni.
0: Chiediamo scusa al mondiale, ma è un evento che surclassa tutti questo.
1: E stiamo parlando del Kiss Kiss Way.
0: Non sei nessuno se non ci sei. Kiss Kiss Way 2026.
1: La terza tappa arriva a Viareggio. Siete pronti per salire sul carro dei vincitori? Che stai facendo?
0: Io faccio il carro di Viareggio intanto.
1: Stai facendo il carro dei vincitori?
0: Sì, sì. No, io faccio il carro e basta.
1: Allora attenzione, perché è una due giorni fantastica. Allora l'accesso al parterre è gratuito, sappiate, non si paga niente. Però se volete vivere un'emozione sempre sotto palco, lì proprio con gli artisti, dovete andare al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27. Lì avrete la possibilità di giocare, vincere gadget, ma soprattutto la Pit Zone,
0: la serie A.
1: E allora il 27 è il grande show di Kiss Kiss, il tour di Radio Kiss Kiss. Yeah!

0: Businessman.
1: Ma adesso andiamo a mettere il dito nella pasta noi.
0: Ma mi sa di sì. Dopo mi sa di sì. Chiudiamo in bellezza con una bella canzone degli anni 80, anzi la metà degli anni 80, 1985, Tears for Fears con Shout.
1: Shout. E allora Shama Chen, che shout.
0: Salutiamo il piccolo Andrea, grande, grande piccolo Andrea, la Control Room, lo studio del CERN, la nostra Lucilla e Marta Maffine.
1: Sei arrivata? Sì, ho la carretera.
0: Eccola.
1: E allora mi raccomando, ore 19, Sport Match sul canale 158 e chi?

0: Shout 1985, il nostro meraviglioso History Kiss. Noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Portate in carcere le tre persone fermate nelle indagini sul caso di Alisi e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano e ritrovate a Formia. Si tratta della madre delle ragazzine Valentina D'Acunto, del padre e nonno delle piccole Marco D'Acunto e del compagno della donna Vincenzo Esposito. Ancora da chiarire la posizione dell'ottantenne che ha ospitato Alisi e Sara. Una lontana parente dei D'Acunto ha spiegato che ad affidargliele è stato proprio il nonno, dicendo solo che sarebbero state lì per qualche giorno. I tre sono accusati di concorso in sequestro di persona. Le adolescenti stanno bene, sono già state trasferite presso un'altra struttura di accoglienza nel circondario di Cassino. Il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha parlato direttamente con loro al telefono. Gli esteri, dopo circa 18 ore di intensi colloqui con gli Stati Uniti, la

delegazione iraniana ha lasciato il Burgenstock di Lucerna per rientrare a Teheran. Lo stesso dovrebbe fare nel pomeriggio il vicepresidente americano Vance, che ha anche sentito il presidente libanese Aoun per rassicurarlo sul cessate il fuoco tra Hezbollah ed Israele, a dire il vero molto fragile. Per discutere di questioni tecniche in Svizzera con i mediatori di Qatar e Pakistan restano l'inviato speciale Witkoff e il viceministro degli esteri iraniano Garibada. Keir Starmer si dimette, il premier britannico lo ha annunciato in un discorso alla nazione in cui ha rivendicato risultati ottenuti dal governo dal suo insediamento il 5 luglio 2024. Ogni decisione viene presa mettendo al primo posto il paese che amo, ha detto l'esponente laburista, che rimarrà comunque in carica fino a quando non sarà conclusa la transizione interna al partito che si aprirà il 9 luglio. La decisione di Starmer segue la vittoria del socialista Andy Burnham alle supplettive per la Camera, che consentirà all'ex sindaco di Manchester e già ministro della salute del governo Brown di successo cedergli a Downing Street. Ancora la cronaca: per traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale eseguiti 5 arresti tra i vertici della società Impianti SRR che gestisce la discarica di Timpazzo, da oggi in affidamento giudiziario. A conclusione dell'indagine dei carabinieri di Gela e del NOE di Caltanissetta e dei domiciliari, tra gli altri, l'amministratrice unica Giovanna Picone, già consulente del presidente della regione Schifani. Lo sport: il calcio italiano sceglie il nuovo presidente federale, in corsa l'attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò. I 273 delegati sono riuniti a Roma, dalle indicazioni emerge un quadro abbastanza chiaro: Lega di Serie A, Serie B, asso calciatori, asso allenatori sono per Malagò, Abete conta sul sostegno della Serie D, mentre la Lega Pro Serie C non ha preso posizione. Il voto è elettronico a scrutinio segreto. I mondiali: nelle gare della notte l'Egitto supera la Nuova Zelanda 3-1 e ipoteca la qualificazione ai sedicesimi. Uruguay Capoverde 2-2 con l'ex colonia portoghese ancora in lizza per il passaggio del turno. Le gare di oggi: per il gruppo G alle 19 Argentina-Austria, per il gruppo I alle 23 Francia-Iraq. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

saluto chiaramente Andrea Cimino in regia, o quel che resta di Andrea Cimino. Baci e bacetti anche Max e Max, che ritroviamo chiaramente domani. Ma sempre mi hanno affibbiato dei cognomi particolari oppure basta? No, è finita quella storia lì, niente più, solo Martinez, un po' Martinez, non totalmente, chiariamolo. C'è la nostra tripletta, subito ci godiamo questa qui, Somber con Potential 3, 2, 1.

mi piace troppo fare il finale con Ray. Che devo fare, Andrea? Lo so, non dovrei farlo, ma lo faccio. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti ancora da Marta. Allora, partiamo con un argomento che in realtà abbiamo trattato un po' anche venerdì, ma non è che ci ripetiamo, ma c'è un approfondimento importante. Venerdì abbiamo parlato ancora una volta delle nazioni che già hanno limitato l'uso dei social, che poi, spoiler, gli adolescenti pare ci stiano andando ugualmente, sotto mentite spoglie, quindi niente da fare. La cosa potrebbe avvenire anche in Italia, e poi c'è la provocazione che riguarda le persone anziane, che spesso sui social sono in pericolo, forse anche più degli adolescenti, perché sono persone magari che credono più facilmente anche alle fake news, perché sono facilmente vittime di truffe. Ma onestamente, voi che siete all'ascolto, quando siete a lavoro, riuscite a staccare totalmente dai social, oppure una sbirciatina ogni tanto la date?

Serena Brancale, Levante Delia su Radio Kiss Kiss. Allora, dite la verità alla vecchia zia Marta. Cioè, voi quando lavorate mi volete far credere che non fate manco una scrollatina ogni tanto? Cioè che proprio il cellulare non lo prendete mai neanche quei 5 minuti per controllare, che ne so, un attimo quei messaggi che sono arrivati su Instagram, quella persona che va messo il like? Cioè, tante persone, insomma, sbirciano un po' sul cellulare anche durante gli orari di lavoro. Ma bisogna fare attenzione, soprattutto quando si ricoprono alcuni ruoli, e d'ora in poi sarà ufficialmente vietato l'utilizzo dello smartphone ai bagnini che operano nelle spiagge di Santa Maria Ligure quando sono in servizio, o rischiano addirittura il ritiro del brevetto nel caso di mancato rispetto di questa regola. Questa l'ordinanza emanata dall'ufficio circondariale marittimo, che vuole i bagnini totalmente dedicati al loro lavoro di soccorritori, per cui, cosa positiva per loro, non potranno più neppure insomma dedicarsi agli ombrelloni o a sistemare lettini, perché non possono distrarsi dal loro compito di salvataggio.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
9: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Allora, altra ordinanza, oltre quella emanata a Santa Maria Ligure che riguarda i bagnini, a cui è vietato l'utilizzo dello smartphone durante le ore di lavoro. Se i bagnini si distraggono con lo smartphone rischiano il ritiro del brevetto. Ma andando invece ad Udine, precisamente nel comune di Martignacco, dopo numerose segnalazioni ricevute sull'uso improprio delle aree verdi da parte dei bambini, il sindaco ha firmato un'ordinanza per vietare i giochi con il pallone nei parchi. Nuove misure, dicono, per tutelare sicurezza, decoro urbano e tranquillità. Non so come la pensiate voi, ma mi suona proprio strano. Cioè, nelle aree attrezzate per i bambini, vietato giocare con il pallone. E che devono fare sti bambini? Cioè, non possono manco giocare col pallone. E allora facciamo delle aree dedicate, che ne so, ma mi sembra insomma una cosa veramente incredibile. Ma sicuramente, ecco, mi piacerebbe conoscere le persone che hanno inviato queste segnalazioni, per quali motivi. Dido con Thank You.

0: Vorrei sapere quanti come me in estate sono in fissa con i tramonti, e questa canzone possiamo dire che accompagni benissimo il momento proprio del tramonto. Non so quale sia il tramonto più bello che abbiate mai visto, io dico sicuramente uno dei più belli è quello che si vive a Ibiza.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Ci meravigliamo a volte dinanzi alla bellezza di un tramonto, eppure il sole tramonta ogni giorno. E questa canzone, questa novità che stiamo per ascoltare, esalta proprio la bellezza del quotidiano, come appunto anche godersi un'alba o un tramonto, perché le cose più semplici della vita fondamentalmente sono quelle cose più belle in assoluto. Una bella coppia, Karol G e Manu Chao, con Viaggiando por el Mundo, il nostro New Kiss.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Viaggiando per il mondo, Carol G, Manu Chao, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale domina con caldo intenso tutto il paese. Nel pomeriggio condizioni sempre anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sia sui rilievi alpini che appenninici. In serata e nella prossima notte diffuso bel tempo e cieli sereni da nord a sud. Massime comprese tra 32 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella

meraviglia, pinguini tattici nucleari con scusa lo siente, vabbè, ho cambiato il titolo della canzone. Allora, ho parlato così al volo di tramonti perché io in estate sono veramente in fissa per i tramonti, ovunque io vada sono alla ricerca di un tramonto. Ho detto molto bello, sicuramente molto famoso il tramonto Ibizenco, ma mi state segnalando di tramonti bellissimi con tanto di foto stupende. Allora c'è ad esempio Michele che dice: Mata la Creta, una cartolina, effettivamente ho visto delle foto stupende, andrei lì soltanto per ammirare la bellezza del tramonto.

amiamo pure noi Rihanna. Complimenti per queste foto, non so se le avete scattate voi personalmente oppure un fotografo professionista, perché sono proprio belle. Andrea mi invia la foto di un tramonto bellissimo, foto da capo dorso costiera amalfitana. Ragazzi, un posto stupendo. E Jerry invece invia un tramonto dalla provincia di Potenza. Comunque posso dire, un tramonto più bello dell'altro.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Fa caldo, ma c'è chi giustamente va al mare, come ad esempio Nicole, Sabrina e Ginevra, che scrivono: ciao, noi aria condizionata stiamo andando al mare. Allora, visto che ho quasi finito, se passate qui, ecco, fuori agli studi di Radio Kiss Kiss, mica soffessa, vengo con voi ragazzi, ma molto volentieri. Grazie a tutti voi per essere stati con me, ci salutiamo, chiaramente lo facciamo sulle note di un History Kiss bellissimo, YouTube con Where the Street Ave No Name 1987, grazie anche a Andrea Cimmino che ha avuto l'onore di essere con me in regia. Vi lascio con Marco e anche al 158 del digitale terrestre. Da Marta, chi schissa tutto.

0: iniziata ufficialmente l'estate 2K709.
1: C'è 2K26. Mamma mia, che bella notizia. Tra l'altro ieri è stata anche la giornata più lunga in assoluta, con più sole in assoluto.
0: Che caldo che faceva
1: non
0: ieri.
1: So dove siete stati, ma speriamo che ve la siate goduta alla grande, anche perché era domenica.
0: È tornato regia Pasquale Spider-Man Viola,
1: Anna Chiara Mansino in redazione. Iniziamo Daddy Kiss.

0: siete il primo ricordo che vi viene in mente di un'estate indimenticabile, anche perché quando si parla di estate, sì, l'estate rappresenta la libertà assoluta, la fine della scuola, le prime cotte, gli agi,
1: i tuffi,
0: i tuffi. Non ti tuffare se hai mangiato, la legge che nonna o nonno diceva sempre.
2: Se sei in piscina, giovane, non si fanno i tuffi qui.
1: Invece al mare
0: i tuffi a bomba,
1: cercavi il tuffo più alto. Insomma, vabbè, avete capito.

0: sbloccarvi i ricordi con l'estate e provate anche voi a sbloccarci i ricordi, ci raccontate se vi va. Qual è la prima cosa che vi viene in mente se pensate all'estate, quando diciamo la parola estate? Come dicevamo prima, in questo periodo comunque l'estate, anche soprattutto per chi va a scuola, per i ragazzi rappresenta un grandissimo momento di libertà assoluta.
1: Mamma mia, questo weekend parlavo proprio con il cugino di un amico, che lui quest'anno c'ha la maturità, e io questo dicevo, guarda, se penso che 10 anni fa, anche un po' in più, facevo la maturità, penso che questa sarà poi l'estate più bella della tua vita, perché in effetti il nostro cervello proprio registra i ricordi vissuti tra i 15, più o meno 14-15 anni fino ai 25-26, proprio li mette in un cassetto della memoria che ci fa ricordare le cose più belle della vita.
0: Notti in spiaggia, viaggi da soli, le prime cotte, la fine della scuola, vacanze.
2: Ragazzi, assolutamente l'estate del 2003, l'estate in cui sono diventato maggiorenne, e il ricordo è Obsession degli Aventura ovunque.
0: Bellissimo! Bella, possiamo mettere poco.
1: Perché poi, sì, guarda, Pasquale Regia l'ha già messo. Anche perché poi, esatto, l'estate ti fa ricordare anche certi pezzi intramontabili.
0: Pronto?
1: Tipo questo che tutto oggi funziona ancora, no?
0: Allo? Pronto?
1: Quando risponde?
0: Sono Raffa.
1: Puoi ballare, Raffa?

0: ricordi, giocheremo anche con la musica, perché se parliamo di ricordi ci sono tantissimi pezzi che ci fanno, ecco, pensare all'estate. Penso al Festival Bar, penso anche a tantissimi pezzi come Vamos a la Playa di Righiera, Tre parole di Valeria Rossi. Però con calma, dopo magari sì, le ascoltiamo. Dobbiamo dare spazio alla musica più bella.
1: Dai, mettiamo una canzone e poi continuiamo a parlare d'estate, soprattutto dei vostri ricordi.

0: Quando penso all'estate, penso a tanti ricordi, ai mondiali di quando anche l'Italia ne faceva parte,
1: certo, sì,
0: alle
1: sì.
0: notti magiche anni nel 90, Italia 90,
1: bello.
0: E poi le ferie d'estate al mare.
1: Mamma mia, bellissimo, guarda, ci hai sbloccato anche la canzone.
2: La casa al mare.
1: Anche, per quelli che ce l'hanno, chiaramente.
2: I

0: 390-0042, messaggi scritti, quello che volete, potete condividere con noi un ricordo, perché oggi vogliamo sbloccare ricordi appunto legati all'estate.
1: Ah, c'è un messaggio, vai, chi è?
2: Ciao ragazzi, Alfredo da Monza. Io ricordo quando ero ragazzino che finiva la scuola, era tutti i giorni domenica, non avevi più per 3 mesi pensiero di svegliarti. Bellissimo. Era tutto troppo bello.
0: Ti alzavi tardi, dovevi fare i compiti ma li rimandavi, dicevi vabbè li faccio dopo, e poi arrivava la prima settimana di settembre e dovevi recuperare tutti i compiti.
1: Perché poi in realtà non è che leghi solo alle vacanze, cioè estate in generale. Io per esempio ricordo che quando iniziava l'estate, ecco, se chiudo gli occhi e penso all'estate, penso al fatto che potevo giocare proprio con il pallone sotto casa, non solo di pomeriggio ma anche di mattina.
0: Bello.
1: Perché chiaramente non andando a scuola iniziavano le giornate lunghe dove facevi pausa pranzo e poi continuavi a giocare.
0: E la classica signora vecchia che rompeva le palle e diceva ragazzi vi buco il pallone,
1: sempre,
0: non dovete giocare,
1: sempre.
0: lanciava i gavettoni lei dal balcone, dal secondo, dal terzo piano lanciava per provare a infastidirti, e tu dicevi signora lanci, può lanciare i gavettoni, non fa niente, fa caldo,
1: non ce ne frega proprio. Infatti, quindi qual è la prima cosa che vi viene in mente proprio se vi diciamo estate, il primo pensiero, se vi va, scritto o messaggio vocale al 347 490 0042.

0: Ciao Marco e Raffo, io sono Veronica.
1: Ciao,
0: parli dell'estate. Ovviamente le scuole finivano a giugno e noi partivamo per le vacanze fino a settembre. Io sono una delle fortunate con la casa al mare.
1: Che culo.
0: Grazie papà.
1: Bellissimo.
0: Chissà voi.
1: Brava, grazie papà. Non ha detto grazie mamma.
2: Un applauso.
1: Grazie papà.
2: No, che c'entra questo?
1: Perché
2: no,
1: evidentemente il padre sponsorizzava
2: però
1: e pagava tutto in famiglia.
2: Almeno ha fatto, certo, ha dato soddisfazione al genitore. C'è chi per esempio va in vacanza in un posto, chi invece ci va per lavoro. E infatti Raffi, io devo salutare per forza Valentina, che è questa ascoltatrice.
1: Chi è? Ci sei stato?
2: No.
1: Ah, ok.
2: È un'ascoltatrice che ho incontrato, lei vive ad Ischia e mi ha salutato con tanta fe. C'è il vocale di Valentina.
1: C'è il vocale di lei.
2: E questa ragazza qua, Pasqua.
1: Era lei che parlava.
2: Allora ringraziamo Valentina, l'ho salutata tanto.
1: Che cosa è successo?
2: No, niente, mi ha guardato, ha detto: no, ma tu sei Marco di RTL. No, hai sbagliato. Ho detto:
1: RTL.
2: Marco sì, la radio l'hai sbagliata.
1: Yeah.
2: E lei ha detto: scusami.
1: No, sarà stata l'emozione perché non è abituata magari a vederti.
2: Sì,
1: a vederci,
2: ci ha scritto anche su Insta, quindi io volevo salutarla.
1: Grande.
2: Perché è stata proprio affettuosissima nei miei riguardi. Ha detto: salutami Raff.
1: Mentre tu stavi con questa ascoltatrice,
2: non
1: io
2: ci stavo, no, se l'ho incontrata.
1: Sì. Io mi trovavo questa notte, ricordo estivo, io con Jimmy Sachs, con Samurai J e con Fred De Palma e con la mamma di Samurai,
2: sì,
1: che aveva fatto il casatiello e il tortano.
2: Quindi questi sono ricordi
1: stili. E fa mangiare Jimmy Sachs, fa: Jimmy, come here, vieni qua Jimmy, Jimmy, what is this? E la mamma, insogna.
2: Vai a spiegare il tortano.
1: There is insogna in tortano casatiello.
2: Quindi queste cose che abbiamo raccontato,
1: grande,
2: saranno poi ricordi estivi che ci porteremo nella,
1: grande,
2: nel
1: Samurai,
2: tempo.
1: Grande la mamma di Samurai, bellissima, eccezionale.
3: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss. Sono Domenico da Taranto. L'estate mi ricorda sempre le cicale. Quando ero ragazzino andavo in campagna e nel silenzio le giornate
2: sempre
3: torride sentivo solo cicale.
1: E poi ti addormentavi. Mi hai sbloccato un ricordo. Tu cicale, io serpenti. C'è stata un'estate dove c'erano i serpenti in Calabria.
2: Ma non
1: a Capo
2: si sentono,
1: Sudo,
2: non si sentono i serpenti.
1: E c'erano serpenti ovunque.
2: Ho
1: non li
2: capito.
1: Sentivo, ma li guardavo.
2: Ah, li vedevi.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Kiss. Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss, kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: I ricordi della vostra estate li state condividendo oggi con noi su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raffa. Andiamo al telefono subito da Giusy. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Eccola Giusy, benvenuta. Raccontaci un po' il primo ricordo che ti viene in mente legato all'estate.
1: Allora, io sarò anche scema, ma per me l'estate è l'abbronzatura.
2: No, perché sei scema?
3: Perché dovresti essere? No, ok,
1: perché,
3: quindi è la prima cosa che
1: mi ricordo associo. Ho dei ricordi bellissimi. Andavo in vacanza, affittavo la villa di fronte al mare. Io scendevo ed ero proprio in spiaggia la mattina presto, non c'era nessuno, quindi scendevo bianca. E qua, mi ricordo, siccome ci stavo tutto il giorno, io ritornavo a casa abbronzatissima la sera.
2: Abbronzatissima.
0: Ma ti ricordi la crema solare che sapeva di cocco?
1: Sì, bravo.
0: La utilizzavi?
1: Sì, l'avevo, sì, la utilizzavo, adoravo questo profumo meraviglioso, il mare. E poi mi guardavo la pelle che da bianca, quando ritornavo a casa, era dorata, bellissima. E appunto qualunque cosa esaltava molto la mia bellezza, che modestamente ero carina, molto carina.
0: Perché eri, quanti anni avevi quando
1: perché
0: andavi?
1: Ero giovanissima, avevo 25 anni, 26 anni.
0: E oggi quanti anni hai?
1: Adesso ne ho un po' di più, dai. adesso quasi, 40, quasi 50, 46, 48.
4: Il mio
2: Giusy, grazie, ci hai fatto respirare per un attimo non solo l'aria d'estate, ma proprio quella voglia di abbronzarci.
1: Bravo,
2: ovviamente sempre.
1: Voglia, perché diciamolo, l'estate è essere scuri, abbronzarli, altrimenti che
0: l'estate è essere Carlo
1: bianca.
0: Conti. Ciao Giusy.
1: Con la
2: crema solare, ovviamente, Raff, lo sottolineo perché sennò qua ci bruciamo.
0: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.

0: Eccola qua, Material Love, questa è Sena Spyro su Radio Kiss Kiss, una canzone estratta proprio dal film Il Diavolo Veste Prada 2, che non ci lega a ricordi estivi, perché i ricordi estivi in realtà ce li state facendo rivivere voi anche attraverso le vostre esperienze passate legate appunto a qualche
1: estate. C'è un altro ricordo estivo, non lo so Marco se, vai. Se ricordi, non so se ricordate anche voi, il cartello di metallo dei gelati. Fuori ai bar.
0: Certo, ogni tanto li vedo ancora,
1: però non,
0: è che sono...
1: non in tutte le città, dipende non... da in quale città vai, dipende dal bar, con i prezzi scritti a mano che tipo un gelato costava un euro, ma in quel bar c'era la X e costava un euro e 50. Tu dici, allora, ma perché costa di più questo bar?
0: I gelati, sempre nelle località di mare o comunque nei posti estivi, anche di montagna volendo, costavano sempre, cioè tu lo sapevi che non era il prezzo fissato, ma dovevi pagarlo di più. Era la tassa del benessere, cioè lì stavi bene, sì, il gelato lo paghi di più.
1: I genitori che ti costringevano a stare a casa, che ti dicevano, guarda, devi fare il riposino dalle 14 alle 16, poi andiamo al mare, però dobbiamo tornare a casa, perché tu dovevi fare il riposino, ma i genitori in realtà dovevano fare le cose loro, che oggi capiamo.
0: Non lo so.
1: Ma oggi capiamo, perché no, però guarda, anche i genitori fanno l'amore.
0: Sì, certo, però la questione del sole scotta, io pure mi ricordo sempre, stai attento, mia mamma mi riempiva di crema. Vabbè, dai, mettiamo una canzone nuova.
1: Il nuovo pezzo di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss si chiama Agitare. Coca-Cola.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it. Kiss
2: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Kiss, kiss.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss,
7: kiss. L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Marches.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss, kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo. Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad. Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 8.45 torna l'appuntamento con l'intelligenza artificiale. L'hai mai sentita l'intelligenza artificiale applicata alla musica?
1: Sì, perché come diciamo ogni lunedì non possiamo fermare il progresso, al massimo ci giochiamo, no? Allora to play, come dicono gli inglesi, vi facciamo ascoltare una canzone rifatta con l'intelligenza artificiale ma cantata da un altro artista.
0: In questo caso oggi abbiamo scelto Hathaway con What is Love, che tutti conosciamo.
1: Che pezzo, ragazzi, eh? Cioè, un pezzo che ha fatto la storia e tra l'altro continua ad andare forte, no?
0: Ci siamo chiesti se questa canzone fosse stata cantata da Gerry Scotti,
1: che comunque ha sempre fatto la radio, poi tanti anni colonna portante della televisione italiana tutt'oggi, però comunque ha anche cantato nella vita.
0: Se What is Love di Hathaway fosse stata cantata da Gerry Scotti, certo, sarebbe stata una hit? Ecco, con l'intelligenza artificiale siamo riusciti a ricrearla e quindi la vogliamo proporre qui su Radio Kiss Kiss. Voi siete giudici, ci dite se è promossa oppure se è bocciata con una nota vocale.
1: La fonte è sempre YouTube Italia, quindi se volete commentare con noi lo zio Gerry che appunto canta What is Love, 347 490 0042. Chiaramente vi ricordo che è la versione AI, quindi rifatta appunto con la voce di Gerry Scotti, ma AI.
0: Sentiamola.

0: chi da poco ha acceso la radio. Vi abbiamo fatto sentire.
1: Mi sembra lei che si stava affogando.
0: La versione di Hathaway, What is Love, versione però di Gerry Scotti. E voi siete i giudici di questo format, l'hai mai sentita? Promossa oppure bocciata? Sentiamo quello che sta arrivando, il popolo di Radio Kiss Kiss, che cosa dice tra messaggi scritti e note vocali.
1: Raffermanno, un nostro ascoltatore, ci ha scritto: va bene il caldo che dà la testa, sì, ma qui stiamo esagerando. Povero Gerry Scotti, e poi ride, quindi salutiamo Ermanno, questo nostro ascoltatore.
0: Salutiamo zio Gerry Scotti nazionale.
2: Super promosso zio Gerry, me lo immagino pronto mentre si prepara nel suo camerino, sì, per uno dei suoi tanti show.
1: Esatto,
2: perfetto.
0: Io sì, spero sì, gli possa arrivare comunque questa canzone, questa cosa che abbiamo fatto qui in diretta alla radio, anche perché lui è una persona molto goliardica, ride, scherza.
1: Sì, è molto autoironico. Io immagino, come ha detto l'ascoltatrice, nel camerino si abbottona la camicia prima di andare in onda, appunto, su Canale 5, e fa "What is love? Baby, don't hurt me."
0: Sentiamo.
3: Qualsiasi cosa faccia zio Gerry è una hit.
0: Lo sapevo. Uno. Quindi Hathaway che canta What is Love, versione però di Gerry Scotti, per ora possiamo dire che comunque sarebbe stata una hit.
1: Federico ci ha scritto: sembra che gli abbiano strizzato gli zebedei.
0: È l'intelligenza artificiale.
1: Ci sta, ci sta.
0: È l'intelligenza artificiale che fa tutto.
1: Questo commento, Dani da Genova invece dice: bocciata, sembra che prima di cantare gli abbiano tirato un calcio nei gioielli di famiglia.
0: Che stessa cosa che diceva prima l'ascoltatore, solo l'ascoltatore
1: ha detto non si può sentire, ma Gerry Scotti è sempre simpatico, anche versione AI.
4: Per farci una risata va bene.
1: Cioè poco ma intenso questo.
0: Per farsi una risata. Poi magari qualcuno si è fatto una risata, qualcuno, a qualcuno non sarà piaciuta, a qualcun altro invece è piaciuta. Comunque la prima ascoltatrice di prima ci ha dato un bel quadro, una bella immagine di Gerry Scotti che si prepara nel camerino prima magari di lavorare.
1: Stefano ci ha scritto: meno male che non ha continuato con la musica Gerry Scotti. Certo, se cantava così meglio fare il conduttore, perché in quello è proprio il numero uno.
5: Mi dispiace zio Gerry, mi dispiace, ma What is Love non è per te. No, proprio no, bocciata.
0: What is Love,
5: ciao,
0: per te non si deve toccare, quindi.
1: Comunque posso dire che secondo me Gerry Scotti originale la cantava meglio di Gerry Scotti versione AI, come abbiamo sentito qua in diretta su Radio Kiss Kiss. Nella nostra versione, appunto, l'hai mai sentita, il format che unisce intelligenza artificiale con la musica.
0: Format che tornerà lunedì prossimo, come sempre, in Daddy Kiss alle 14:45.

0: pezzo di Bill Withers dall'anno 1977.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: tutto.
1: Ah, ah. Per che cosa sta?
0: Per dire
1: include un po' tutti.
0: Include un po' tutti.
1: Bene, la settimana
0: esatto.
1: del Pride ci sta, no? L'inclusione.
0: Questa è la settimana del Pride.
1: È stata, sì.
0: Ma che stai dicendo?
1: Beh, sì.
0: Non lo sapevo, mi hanno invitato a me.
1: Vabbè, che ne so, boh, adesso.
0: Ah, io sto bene con tutti.

0: Ma ci mancherebbe, ma figurati, tutti stiamo.
1: Io vorrei
0: bene
1: tanto cantare sul carro.
0: De... Sì, essere un'icona gay, ti piacerebbe?
1: Sì, mi piacerebbe
0: tanto. Secondo me tu piaci tanto anche agli uomini.
1: Sì, sì, sì.
0: Acchiappi parecchio con gli uomini.
1: Ho capito, vero?
0: Allora, intanto, signori che siete all'ascolto, è la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, un minuto dopo le 17. Questo vuol dire che abbiamo già sforato di un minuto.
1: Vero,
0: abbiamo
1: vero,
0: un sacco di cose da dire, ancora cose per cui rassegnarci. Poi ci sarà il messaggio cantato, insomma, un po' tutto.
1: Quante cose che faremo?

0: Pronto?
1: Chi c'è? Pronto?
0: Posso entrare?
1: Puoi entrare, ma sei già dentro.
0: No,
1: siete
0: è
1: dentro.
0: Quello che hanno chiesto proprio questi qui in questo stabilimento a Trieste.
1: Ah, questa storia che sta appassionando tutti gli italiani. Allora, raccontiamo.
0: Ti accende ancora il dibattito, perché? Perché questa coppia di stranieri va in questo lido famosissimo.
1: Storico, storico di Trieste.
0: Perché
1: certo.
0: È l'unico in Europa ancora separato da un muro. In che senso? Da un lato ci sono le donne.
1: I messicani.
0: Ah, no, okay. Da un lato ci sono le donne. Da un lato gli uomini e da un lato i bambini.
1: No, i bambini sono con le donne fino a 12 anni. Ma perché non leggi bene le
0: Ma
1: cose?
0: Perché allora me l'avete detto in scaletta? Perché lo sai che io non leggo, io ascolto.
1: Si chiama Bagno Marino La Lanterna, detto affettuosamente dai triestini, il Lido Pedocina, ed è storico, è stato inaugurato ai primi anni del Novecento, 1903-1904, adesso non ricordo.
0: Che succede? Che questa coppia va là e dice no, ma io non mi voglio separare.
1: Ma come non mi voglio separare?
0: E quindi sono stati allontanati.
1: Ma la regola prevede che ti
0: sono
1: separi.
0: Sono stati allontanati e pensa un poco, i due hanno perso la quota che avevano pagato, sai di quanto?
1: Di quanto?
0: 2,40 euro
1: e hanno voluto il rimborso. Allora, la verità è questa, che certo, certo, come dicono anche questi due turisti, è anacronistico, no? Avere una spiaggia solo per uomini.
0: Sicuramente anacronistico, sicuramente, però anche un certo fascino,
1: certo.
0: Un ritorno al passato,
1: cioè della tradizione,
0: come tu dici sempre, no? Tu dici sempre quella parola, l'experience. Vai a fare l'experience.
1: Se sei un turista, sì, se ci dovessi andare tutti i giorni, ti dico la verità, no, non mi piacerebbe sostenere anche solo idealmente una causa così oscurantista. Però al di là di questo, è bello se sei un turista e dici: oh, lo sapete che io sono andato in Italia, sono stato a Trieste e sono andato sul Lido, dove ancora c'è la divisione uomo-donna, ma è per fare un'esperienza turistica, capito?
0: Chi è?
2: Romantico.
1: Ma no, cosa?
2: Romantico è stare sulla spiaggia.
1: Sì, è cosa? Il mare che se la porta via.
0: A proposito di cose romantiche, ragazzi, attenzione, perché mi è venuto, sai quando dice il bulio?
1: Sì,
0: il bulio, quella voglia.
1: La voglia.
0: Io vorrei andare a cena romantica.
1: Sì.
0: Offro io, ovviamente,
1: certo.
0: Sono sempre un signore. Con Anna Falco.
1: Che c'entra?
0: Voglio uscire con Anna Falco.
1: Ma perché?

0: con Ultimo Romantica siamo arrivati anche alle 17.13 su Radio Kiss Kiss. No, devo capire bene questa storia per cui...
1: Che cosa?
0: No, che ti vengono le voglie.
1: No, vengono le voglie.
0: Voglio capire. Non
1: ma
0: so...
1: Ma perché ho detto il fatto di Anna Falchi.
0: Vuoi andare a cena con Anna Falchi?
1: Allora, mi incuriosisce Anna Falchi, sì.
0: No. Allora,
1: come donna. Secondo me io potrei esserle anche simpatico. Sì.
0: Sai che credo che... Non lo so, è ancora fidanzata, è ancora in relazione con Andrea Crippa, il vice segretario federale della Lega.
1: Non ho la più pallida idea.
0: Vabbè,
1: però cioè, non è un problema.
0: È una persona riservata.
1: Io sono un galantuomo.
0: Voglio capire perché Anna Falchi, che ovviamente non c'è da chiedere per quale motivo, perché è bella ed è brava ed è meravigliosa.
1: Sicuramente.
0: Voglio capire perché proprio lei.
1: Ma non lo so, perché in passato, se non sbaglio, dissero che, cioè, mi dissero che era una nostra ascoltatrice, ascoltava spesso.
0: Ok.
1: E secondo me potrebbe esserci della simpatia. Poi non
0: potrebbe
1: lo sai,
0: essere.
1: A me mi vengono le cose così, io te le dico. Poi,
0: no, poi specifichiamo che se Ciro dice portare a cena una ragazza non necessariamente ha un doppio fine.
1: No, ma che scherzo, quante volte è successo? Mica bisogna se per forza. Vabbè, ma perché mi hai preso?
0: No,
1: ma che cos'è?
0: No,
1: questo?
0: Io sto,
1: ma questo è un volgare.
0: Sto dicendo esattamente quello che è. Non hai un doppio fine.
1: No, no, ovviamente si scatta la simpatia.
0: Hai un doppio scatto
1: del segnolino. Io non mi tiro indietro, tu lo sai, che sempre per galanteria.
0: No, non ti permettere. Anna, se stai ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss, so che sei un'ascoltatrice dei Corrieri, se ci vuoi fare una chiamatina, chiamaci pure, magari ci facciamo una chiacchiera al telefono e cerchiamo di sedare gli spirti
1: bollenti. Sarebbe carino, cara nostra amica.
0: Cerchiamo di raffreddare gli spirti bollenti di Ciro Limatola. Dai, i Corrieri alle 17.15, abbiamo ancora da farvi sentire la musica più
1: ragazzi,
0: bella.
1: Ragazzi, ma noi dobbiamo fare ancora un sacco di
0: esatto.
1: cose. Io ho una marea di cose da dire
0: per questo
1: qua.
0: Per favore, diamo voce a Charlie Puth. Grazie regia.

0: più We Don't Talk Anymore.
1: E invece no, perché bisogna parlare. Anzi, ti devo dire anche una cosa.
0: Dimmi, dimmi.
1: Hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: Eh beh, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: E con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il KissKissWay, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del KissKissWay 2026.
2: KissKiss a te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. KissKiss a te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro.
3: D'oro, d'oro.
2: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio KissKiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKissWay fino all'11 luglio.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
12: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
3: Kiss, kiss.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
14: Caffè Lollo.
13: Intenso, cremoso.
14: Il perfetto espresso napoletano.
13: Lollo. Caffè. Gusto e passione.
3: Kiss, kiss.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
15: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia dividile.
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss, kiss.
17: Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
3: Kiss, kiss.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Dice Simone o dice si muove?
1: Simone.
0: Perché non ho mica capito. Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss. Allora, ancora un giro di rassegnazione ce lo facciamo, questa volta spostandoci in Italia, precisamente all'aeroporto Milano Malpensa.
1: Attenzione, attenzione, che cosa è successo? C'è stata un'operazione di sequestro da parte dei militari della Guardia di Finanza.
0: Mi stai allarmando, puoi usare un tono
1: un po' calmo. Funzionari anche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
0: Vabbè,
1: va ragazzi, bene. Hanno sequestrato due teschi di coccodrillo.
0: Ma in che senso?
1: Uno dentro alla valigia. C'aveva due teschi di coccodrillo proveniente dalla Cambogia.
0: Tra l'altro, giusto dire, era anche una spedizione, come dire, regolare. Cioè, nel senso che c'era ovviamente l'approvazione da parte dell'autorità cambogiana, quindi potevano essere spedite, solo che non c'era il visto italiano.
1: No, perché questo è un coccodrillo siamese.
0: Ah, perché c'erano
1: razza
0: due.
1: Razza rara. Siamese è come un gatto. Perché il gatto
0: è siamese. Pensavo fossero due coccodrilli attaccati.
1: Attenzione, però lui lo sai che ha detto quando l'hanno fermato? Dice, no, queste me l'hanno vendute come scarpe.
0: Le scarpe di coccodrillo me le immagino diverse.
1: Invece erano due teschi, proprio il coccodrillo.
0: Ma dove va uno, che cosa ne deve fare?
1: Ma che ne sai, uno mica c'ha la casa come ce l'hai tu.
0: Ma che c'entra?
1: Gli esperti di natura.
0: Effettivamente, se qualche settimana fa abbiamo parlato della nuova tendenza per cui le persone comprano gli scheletri di T-Rex e se li mettono in salotto, capirai bene che un coccodrillo mi va giù in un attimo.
1: Uno che c'ha due teschi così, pensa che cosa possa avere in casa.
0: O forse dovevano fare delle messe sataniche.
1: No, è che fai caga pro coccodrillo. Ma te voglio essere. Bene, dai.
0: Va bene, questo giusto per fare un altro giro di rassegnazione. Poi tra poco ancora animali che sembrano pericolosi ma forse non lo sono. Stiamo parlando di un animale particolare.
1: Ma che ci hanno messo paura
0: negli anni 80-90. Vabbè, vi raccontiamo tutto tra poco. Prima sentite questa. Hey ya, yeah.

0: No,
1: grazie,
0: no, no, no.
1: Grazie Benson Boone.
0: No,
1: sei
0: no, ma che grazie che mi sta venendo sonno.
1: Forte,
0: va bene, una ninna nanna proprio, Man in Me, Benson Boone, bellissima. 17.35, allora Ciro...
1: Comunque ricordiamo questa cosa, ragazzi, ho avuto un desiderio.
0: Un desiderio
1: un
0: molto...
1: Così, un, come si suol dire, dalle mie un rendezvous.
0: No, che era un rendezvous allora, impossibile,
1: però
0: tra l'altro...
1: mi piaceva la parola.
0: Con Anna Falchi.
1: Vorrei incontrare questa donna meravigliosa.
0: Ma Anna Falchi non vorrebbe incontrare te, o almeno
1: infatti,
0: mi pare di
1: capire. Fatto tu, ma, vabbè, ma perché mi devi... devi rovinare i miei sogni.
0: Andiamo a raccontare cose belle e veramente accadute. Canale di Sicilia, in questi giorni un sub ha filmato uno squalo bianco.
1: Per la prima volta nella storia.
0: Attenzione.
1: Un esemplare adulto.
0: Allora,
1: e
0: però,
1: sai come si fa a vedere un esemplare adulto?
0: Non lo
1: da uno? L'esemplare adulto fa.
2: Oh, però già siamo stanchi, te voglio bene.
0: Allora, non è la prima volta, cioè nel senso che è stato filmato per la prima volta, però voi sapete che è un habitat naturale il mar Mediterraneo, sì, per lo squalo. Che ansia questa musica, ma perché?
1: No, no, comunque ragazzi, che... per la prima volta, quindi vicino alle coste siciliane.
0: Esatto, e tra l'altro pare che questo squalo che noi immaginiamo sempre come minaccioso, in realtà si è spaventato.
1: Si è spaventato
0: per le bollicine.
1: Si è spaventato appena ho tirato fuori le bollicine dalla, capito?
0: Sì, le bollicine d'aria. Che
1: il gallo che è qua.
0: No, perché questi sono i gabbiani che volano sulla superficie.
1: Ah, okay.
0: Vabbè, comunque è stata una ripresa emozionante, lo ha detto anche il sub, e tra l'altro si vedevano anche le mani che gli tremavano nel video che ha fatto.
1: Beh, direi ti trovi uno squalo bianco.
0: Ma certo.
1: Ma io ma manco volevo venire. Attenzione, mi dicono che oltre allo squale,
0: sì,
1: allo squalo, scusami, lì c'erano altri animali.
0: Ma dove? Galletto di mare.
1: Non possiamo. Ragazzi, io vi assicuro che tutte le notizie che diamo sono vere.
0: Ma
1: il problema è che le mascheriamo da
0: mintiamo. No, voi le mascherate, tu e quell'altro imbecille che è in regia. Io mi faccio da parte, ecco. Anzi, faccio l'istituzionale, ti dico anche che abbiamo la nuova canzone di Bruno Mars.
1: Ah, ce l'abbiamo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
3: kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Kiss, kiss.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss Kiss! La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai. La musica più bella.

0: capa gira, anzi la testa gira su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, tu lo sai, il tuo collega Alfio, il tuo fratellino Alfio, ti vuole un sacco di bene.
1: Certo, lo so.
0: Allora, ti ho fatto una sorpresa. Tu che cosa mi hai detto prima? Che con chi volevi uscire?
1: Con Anna Falchi.
0: Con Anna Falchi. Hai detto che volevi uscire con Anna Falchi. Io mi sono adoperato.
1: E quindi?
0: Indovina chi c'è al telefono.
1: Non ci credo.
0: Anna, pronto?
1: Pronto?
2: Eccomi, sono qui, Ciro.
1: Ma ciao, veramente,
0: Anna.
1: Scusami.
2: Ciao, Ciro, sono proprio io.
0: Ecco, vedi? Ti ho portato Anna al telefono. Sei contento?
1: Sì, ma sono emozionato. Ciao Anna, ma ci stavi ascoltando?
2: Ciao, Ciro. Sì, io ti ascolto tutti i pomeriggi.
1: Scusami,
2: da 11 anni.
0: Vedi? Vedi che
1: io ti ringrazio, però scusami.
0: Cosa?
1: Perché sono anche molto emozionato.
0: Ci mancherebbe.
1: Ma la voce, però, non mi ricorda un accento romano finlandese.
0: Perché ti dovrebbe ricordare un accento romano?
1: Come no?
2: Io sono napoletana. Come voi.
0: Come noi, scusa.
1: Capito, ma Anna Falchi è da Roma.
0: Ma che Anna Falchi?
2: Io sono Anna Falco.
0: Ma no, ma lei si chiama Anna Falco. Il cognome è Anna Falco.
2: No, sono Anna. Allora, in realtà sono Anna Giamila.
0: Sì.
2: Non so perché mi ritrovo qui, però sono Anna
1: Giamila.
2: Ma che
1: cazzo? Ma scusate, ma voi siete una banda
0: aspetta,
1: di truffatori.
0: Perché tu mi hai detto.
1: Ma scusate, io ho detto Anna Falchi.
0: Tu hai detto che volevi una Anna.
1: No, non
0: volevi inviate, andare a cena con
1: però,
0: Anna.
1: Perché mi hai fatto. No, ho detto, ma che bel
0: una
1: momento.
0: Una nostra ascoltatrice. Io ti ho trovato una Anna che è una nostra ascoltatrice e che ci segue da 11 anni.
1: Ma esatto, un paio di. Ma scusatemi, ragazzi, ma voi non mi potete prendere in giro così.
0: Forse perché non stai entrando nella
2: tua. Ma mi stai offendendo.
0: Bravo,
1: no, perdonami, forse ci stiamo fraintendendo.
0: No,
1: chiedo
0: perché
1: scusa.
0: Perché lui
1: Anna.
0: Si aspettava Anna Falchi, perché capito?
1: No, però
0: lui
1: nella
0: si
1: mia
0: accontenta.
1: Testa, se io ho detto Anna Falchi, a un certo punto mi sento preso in giro. Poi sarai la donna della mia vita, che ne so.
0: Allora, ascolta, perché adesso, Anna, perdonami, ti chiedo scusa per il mio collega. Lui non è ancora entrato nel mood giusto. Lo aiuto io, maestro, attacca.
1: Ma che è stato?
0: Parla con Anna, invita a cena, chiedile delle cose per conoscerla.
1: Vabbè, Anna, ciao, di dove sei?
2: Io sono di Casoria.
1: Di Casoria, ma che stanno facendo? Radio e capo, proprio.
0: Ma guarda che neanche tu sei Flavio Montruccio, ma cosa
1: scelma,
0: vuoi?
1: Ma
0: scusa.
1: Allora, va bene.
0: Ma
1: Anna,
0: non ho capito.
1: Va bene, Anna, dimmi un po'. Non ti posso dire l'età perché
0: invita
1: sei.
2: Però ti posso dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Ciro, non devi proprio corteggiare.
1: No,
2: cioè,
1: ma come non so corteggiare? Tu ti spacci per quella che non sei.
2: Ma perdonami.
1: Ti chiedo scusa.
0: Brava,
1: Anna, allora rientriamo nei ranghi.
2: No, a questo punto scelgo Alfio.
0: Brava, allora, Anna, ascolta, lasciamo Ciro alle sue pretese utopistiche. Io
2: esatto.
0: E te ci facciamo
2: hai
0: un bel.
2: Hai dei sogni realizzabili.
1: Devo passare pure per quello che non sa corteggiare.
0: Te la dico alla maniera social. Oh, io e te, mignolino, ce ne andiamo sul rooftop, ok?
2: Ok, perfetto.
0: Non ho capito cosa ho detto.
1: Grazie.
0: Anna, sei simpaticissima.
1: Grazie, Anna. Troppo simpatico. Guarda, mi hai stregato. Grazie.
0: No, ma Ciro solo dall'Anna Falchi su, ok? Neanche Anna Tatangelo gli avrei
1: meraviglia.
0: Potuto.
1: Meraviglia, grazie.
0: Anna, grazie, sei simpaticissima. Un abbraccio e che schizza a te.
1: Ciao, Anna.
2: Mi dispiace aver distrutto il sogno di Ciro.
1: No, ma figurati. Sento pure i cani. Ma dove stai?
0: Tanto è un sogno irrealizzabile, tranquillo. Si era già
2: tanto
0: distrutto.
2: Accontentati di Anna Giamila.
1: Bella. Va bene.
0: Ciao, Anna.
2: Ciao.
0: Sei incontentabile.
1: No, ma che c'è? Ho capito, ma mi hai illuso, per l'amor di Dio.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Attenzione, attenzione ragazzi, la storia della musica.
3: La storia della musica? Ah, pensa, io ero convinto che fossimo al New Kiss. Vedi come vola il tempo, in che anno ce ne andiamo? 1991.
2: Anno in cui vengono fondate la 20th Century Fox.
3: Ciro, sì.
2: Century Fox, eh? E la gastronomia del viale a Solarino, Solarino,
3: ok, va bene. Grazie per questa comunicazione commerciale. Se vuoi hashtag ADB, sì. Io intanto ti dico che nello stesso anno c'erano gli Incognito con questo pezzo intitolato Always.

0: Perché hai fatto anche tu il coro nel 1984 e si andava a ballare in giacca e cravatta. Incredibile ma vero. Raff.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La prima sera d'estate. E allora, you're welcome. Quando c'è il tramonto ancora in atto, a proposito, ieri ero su un eremo della città dove la dominavi, mi sono goduto il solstizio d'estate, è arrivata una signora con il marito, mi ha detto: mi scusi, ma quella è sì e Capri, quella sì e Ischia, poi si vede anche Procida, il litorale fino al ritiro del Napoli, a Castel Volturno è caduto lì il sole, ma io questa voce la conosco, sì, sono Stefano Piccirillo, il faraone, sta parlando, no, però è stato molto carino incontrare gli ascoltatori al solstizio. Facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, subito pinguini tattici nucleari.

Giorno Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, parole diverse ma stesso universo, tutte le lingue del mondo anche nei top artist del lunedì nella prima parte di O Tu e Kiss Kiss. Cominciamo molto bene la settimana con gli artisti più forti del pianeta Terra che hanno venduto milioni di dischi, migliaia di persone ai loro concerti, che dico migliaia, dischi d'oro, di platino, Grammy Awards e chi più ne ha più ne metta. Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta insieme ai mitici Duran Duran. L'anno precedente, 1985, avevano preso strade diverse con il progetto Power Station insieme a Robert Palmer, con Some Like It Hot, con gli Arcadia. Poi Duran Duran si fecero in tre, nel senso che rimasero insieme a Simon Le Bon, John Taylor e Nick Rhodes la formazione originale, anche perché fu inserito Cucurullo, di chiare origini italiane, che però era il chitarrista dei Missing Person, una band pop rock anni 80 non ufficialmente all'interno della lineup. Chiamarono Nile Rodgers e venne fuori un capolavoro pop intitolato Notorious.

L'esplosione definitiva dei Duran Duran 1986, vi racconto questa storia vera, ero qui a Radio Kiss Kiss, dicembre 1986, Duran Duran arrivano in Italia. In concerto noi mettiamo la segreteria telefonica per tutta la fanbase dei Duran Duran, cioè il nastro con le voci dei Duran Duran, di Simon Le Bon, di Nick Rhodes, di John Taylor. Andò così in palla la segreteria telefonica che si ruppe il nastro e nell'era analogica non potevi riprendere più le voci, che so, di Simon Le Bon. Chi fece Simon Le Bon per qualche settimana, cioè gli ascoltatori? Io camuffai la voce di Simon Le Bon a distanza di 40 anni, vi posso svelare questo piccolo mistero. Con una voce poi da ragazzino, perché sono entrato qui a lavorare che avevo neanche 19 anni. Molto bene, Top Artist, Radio Kiss Kiss, solo le più belle, 50 anni di grandi successi, comitiva, cara community, questa è per voi, visto che è arrivata l'estate. Lei è sempre stata una donna liberissima, anche quando stava col famoso tennista Bjorn Borg, incontrato grazie ad Adriano Panatta, tra l'altro. Qui l'incontro musicale con Mario Lavezzi, estate 80, questa è In Alto Mare.

0: Taylor Swift ha pensato, sì, Loredana Bertè, sì, Duran Duran, ma ci sono io, sono la star planetaria del momento tra i top artist, non poteva mancare. Pensate, il 2014 sembrava ieri, invece sono trascorsi 12 anni dal successo di Shake It Off, 'cause the players gonna play, and the haters gonna hate, insomma una frecciatina agli haters che sanno soltanto odiare, ma i giocatori sono quelli che scendono in campo.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Kiss, kiss.
6: Attenzione, grande promo da Teddy.
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
9: Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.

E uno di noi, e pensate, una vita difficilissima. Alex Warren, prima di diventare star famoso, era un senza tetto grazie al successo di Ordinary qualche stagione fa, e poi la conferma con questa Fever Dream. 22 giugno, festeggi il compleanno? Lo festeggia anche Jimmy Somerville.

Set Me Free, Don't Leave Me This Way, l'originale di Thelma Houston, ripreso dal progetto di quest'uomo che in questa sera del 22 giugno compie 65 anni. Prima ideatore e fondatore dei Bronski Beat con Small Town Boy, canzone iconica anche sulle scelte di genere che non erano ben viste nella prima metà degli anni 80 dalle famiglie proletarie o perbeniste del Regno Unito d'Inghilterra, costringendo poi Jimmy Somerville ad andare via, una storia autobiografica, e poi il progetto The Commoners, felice suono pop, grande protagonista degli 80, ma non soltanto. Quindi happy birthday a tutti voi e naturalmente anche a Jimmy Somerville. Questa sera, amici, torna anche un anno una canzone. Vai con la data di nascita, 347-490-0042, ti mettiamo la canzone dell'anno in cui sei venuto al mondo.

Buona estate anche a te. L'Argentina ha battuto l'Austria 2-0. La cronaca di una partita che vede solo un nome, quello di Messi, che diventa il cannoniere più prolifico dei mondiali. Due gol al 38esimo del primo tempo, al 50esimo nei primi minuti del secondo, 18 reti nelle edizioni dei mondiali. Ha superato il record del tedesco Miro Klose. Così l'Argentina batte l'Austria 2-0, contropiede perfetto dell'Albi Celeste. Messi che lancia Alvarez, che si presenta davanti a Schlager, ma trova la respinta del portiere austriaco sulla ribattuta Paredes, apparecchia per Messi, respinta carambola, ancora palla al 10 che trova finalmente il varco giusto e buca la difesa austriaca. Aveva anche sbagliato un calcio di rigore Messi, tanto per gradire, non ci ha fatto mancare niente, davvero mito vivente, un nuovo record importantissimo, si parla di mondiale cannoniere di tutti i tempi, Lionel Messi.

Campo Verde che pareggia con l'Uruguay e il Curaçao che porta il punto a casa. Sai che il ritiro del Curaçao non esiste, cioè i calciatori vanno a letto la sera con le proprie mogli, evviva, come l'Olanda del 74. Peace, love, si gioca a calcio che è un piacere, subito dopo qualcuno dice effettivamente che è così, vedi la gioia di Curaçao in tutti i sensi. C'è una novità, 21:33, torna il nostro divo pop per eccellenza, stiamo parlando di Harry Styles, nuova canzone Dance No More.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella.

0: vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Yes, yes.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Secondo te sarà anche e particolarmente gelosa del matrimonio di Taylor Swift? Io non lo so questo, però mi sa tanto che tante cantanti si stanno fidanzando, non so se apposta. Ricordate che c'è l'amore che viene prima di tutto. Sto sentendo matrimoni in arrivo, cioè si sposa Taylor Swift e arrivano tutte a convolare a nozze. Non so, è una casualità. Io non sono per nulla malizioso, voi mi conoscete benissimo, trasparente, puro, tranquillo, sereno, però sto notando questa cosa: si sposa Taylor Swift, si sposano tutti in questo 2026. Anche tu, ascoltatrice, ascoltatore, segnalami se il 3 luglio hai preso impegni esattamente come la diva pop più importante del mondo. Non so, era una sensazione, una vibe. Jamiroquai con Lifeline.

come un vero businessman. Dice così Margherita, dito nella piaga, ha utilizzato anche il famoso coretto Ooh Yeah degli Pause, fine anni 80, nella sua nuova ascoltata nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. A proposito di matrimoni, il 3 luglio come Taylor Swift, beh, io non ho impegni per il 3 luglio, ma il 4 io e mio marito festeggiamo i 27 di matrimonio. Auguri Mara. Ciao Mara, grazie davvero, ci sono tante cose belle che il mondo ci presenta, quanta bellezza negli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Quanti chef ci sono ai mondiali? Beh, uno è arrivato solo da qualche ora, perché il Senegal, che gioca questa notte alle 2, era rimasto senza chef. Pensate che i giocatori chiamavano il delivery perché il cibo proposto dal ritiro americano non era di loro gradimento, e diciamo le stanzette piccole, dormivano in due in una stanza, dormono tuttora in due in una stanzetta stile Erasmus e via così, a dispetto della Francia dove ogni giocatore ha una suite imperiale.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Phil Collins in taxi a Washington doveva ricevere un premio, fu colpito da una scena contraddittoria e disse: mi ha colpito il fatto che gli homeless vivessero a così pochi passi dal Campidoglio. Tutti ci lamentiamo di cose insignificanti come il caffè freddo, gli spaghetti poco cotti, il fatto che questa gente cercasse di sopravvivere all'ombra di Capitol Hill mi è sembrata una contraddizione enorme. E gli venne l'ispirazione per scrivere una delle sue più belle, 1989, e la storia di

Pleased to meet you. The Stones, Sympathy for the Devil, 68. Ispirato Mick Jagger dagli scritti di Baudelaire, in particolare dai Fiori del Male, il suo capolavoro assoluto, una raccolta di poesie che destò all'epoca un enorme scandalo per i temi trattati, sesso, morte, corruzione, droghe, subendo un processo per oltraggio alla morale pubblica e la censura di 6 poesie. E questi scritti ispirarono Mick Jagger per cantare del diavoletto, Sympathy for the Devil. Che storia, ragazzi. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, comitiva, Stefano Piccirillo vi sta parlando. Facciamo mezzanotte insieme e ricominciamo alle 23 con Sombre e Potenza.

Sappi che anche tu hai l'angelo custode, questa canzone racconta tutto ciò e stiamo parlando dei Train con Colin All Angels. Do il benvenuto anche a coloro che non seguono spesso la sera tra le 23 e le 24 perché si devono svegliare alle 4, alle 5, alle 6 del mattino, però stanno soffrendo lo stress da calore. È una cosa molto ricorrente in queste notti di umidità, di grande caldo, ti senti un po' oppresso, hai una forte sudorazione, un po' di mal di testa. Noi siamo qui nella comitiva, ti facciamo sentire la musica più bella, ti facciamo emozionare. Non ho ancora visto il servizio del TG1 che dice bevete molta acqua piuttosto che andate in posti dove c'è ombra durante la giornata e luoghi ventilati. Comunque il vecchio ventilatore, ragazzi, funziona sempre, che l'aria è condizionata fino a un certo punto. Chi ha il problema L1 e L5 alla schiena piuttosto che altre situazioni, chi ne soffre particolarmente, non è sempre un rimedio molto molto positivo e salutare. Quindi il vecchio ventilatore, a proposito di musica da boomer e oggetti da boomer, quello vale sempre ogni estate. C'è la nuova di Elisa, si chiama Amore.

della sera, sì che si viaggia, sintonizzatore autoradio Radio Kiss Kiss, ciao viaggiatori della sera barra notte di questo inizio d'estate, di inizio di settimana. Per gli appassionati di tennis è arrivato un notizione, l'annuncio più atteso arriva dal sito ufficiale di Wimbledon, che scatta il prossimo lunedì il torneo di tennis più importante del mondo, perché il post dell'account ufficiale dello Slam inglese, semplicemente Serena Returns, ufficializza quanto si era già vociferato nei giorni scorsi, il posto ancora vacante per le wild card, cioè gli inviti per giocare nel tabellone principale. Beh, ne è arrivata una anche a Serena Williams, che torna a giocare a 44 anni il singolare, o dopo che è stata invitata anche nel torneo di doppio, quindi c'è il ritorno delle sorelle Williams nel doppio e Serena Williams che gioca il singolare femminile, uno degli eventi e uno dei comeback più attesi dagli appassionati di tutto il mondo. Grazie al nostro Sinner questa disciplina sta aumentando di appassionati e di interessati, soprattutto al campionato del mondo su erba che scatta prossimo lunedì. Ora gli Imagine Dragons con G.I.D.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: cambiando la tua estate.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss.

La camicia anni 70, elemento distintivo non solo di Gabbani con la nuova molto divertente e bella Summer Funk, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, ma anche la camicia indossata da Cesare Cremonini, che apparteneva a Freddie Mercury, sullo stile e la vibe di quei mille colori insieme. Le camicie di mille colori le possono indossare, secondo il mio modesto avviso, soltanto pochissime persone, perché ad alcune persone stanno malissimo. Quando hai l'aura invece del grande artista, di quello simpatico, affascinante, non solo fisicamente attraente, devo dire che la camicia multicolore ci sta, altrimenti no! Altrimenti no! Ha segnato la Francia nel match scattato alle 23 del mondiale. Francia-Iraq, indovina chi ha segnato, non lo dico neanche. Inizia con la M, finisce con la E, c'è anche l'accento.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Se con la roulette puntate e indovinate la sequenza esatta dei 5 anni che abbiamo preso in considerazione stasera per 50 delle 5 decadi, festeggiando i 50 di Radio Kiss Kiss, vi offro una cena. Fate il vostro gioco, giuro che vi offro una cena. Vi porto negli anni 70, c'era l'esplosione del cinema un po' più pepato per la commedia all'italiana, quasi erotico. C'erano titoli tipo La professoressa di lingue, ma guardando all'estero anche la saga di Emanuel Nera, Emanuel in America. Qualcuno mi dirà: Stefano, cos'hai stasera? È il testosterone dell'estate, sono i primi giorni dell'estate. Però ricordiamo dei titoli pazzeschi. C'era un titolo, pensa, Alice nel paese delle porno meraviglie, e la chiudiamo qua così, ma giusto per ridere. L'esplosione del cinema sexy, La pretora con Edwige Fenech. Non dirmi, ascoltatore, che non hai mai visto un film con Nadia Cassini, Edwige Fenech, Barbara Boucher, che erano delle persone peraltro molto ironiche e straordinarie. Quello stesso anno cosa accadeva? Accadeva che i Police registravano ai Caraibi una canzone piena di reggae. La cosa creò un po' di tensioni interne. Sting voleva più rock, gli altri due un po' di reggae, e ci fu una mediazione. Every little thing she does is magic.
0: 1981.

0: Pensa che i Police litigarono per 5 anni per questa canzone, dal 1976 al 1981, poi la mediazione tra il reggae e il rock, e furono decisamente rivoluzionari perché fu la prima band rock a fare anche musica reggae in termini di arrangiamenti. Io prima ho parlato semplicemente di storia del cinema sexy e voi mi rispondete così.
1: Stai come noriccia a primavera.
0: Ma non è vero.
1: Come stai?
0: Ma come ti permetti? Scherzo, naturalmente. Ma non si può dire nulla. Ma ragazzi, ma la vita è anche un po' di joie de vivre. Diciamolo, vi porto invece negli anni 90, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Nel 1900, e quell'anno non lo dico, l'uso della cintura di sicurezza era già comunque obbligatorio in Italia per i posti anteriori. L'obbligo era entrato in vigore alcuni anni prima, precisamente nell'aprile del 1988. E poi c'era l'Eurodance che spopolava. Il produttore era Frank Farian, il rapper Lane McCree, ma soprattutto la voce di Melanie Thornton, prematuramente scomparsa qualche anno dopo. Melanie Thornton diede una connotazione vocale incredibile, cantante americana, poi importata in studio di registrazione in Europa da parte di Frank Farian per dare vita alla canzone che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, posso anticipare 3 decadi, resiste nel vostro cuore, ma soprattutto nelle vostre gambe. Tiriamo la pallina. Che anno era la Bush con Sweet Dreams? 19-

E hola hola e insieme alla Bush Sweet Dreams, tutto in Germania, lì c'erano anche gli Snap e in un paese confinante, il Belgio, c'erano i Technotronic, c'erano i Culture Beat di Mr. Rain e naturalmente anche la Bush con Sweet Dreams, Eurodance. 50 torna tra qualche minuto, tempo per lo sposo, la nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Kiss, kiss.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E noi la festeggiamo tutte le sere nel programma che ascolti dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, che questo è Io, Tu e Kiss Kiss. Anni 2000. Ti porto a leggere i più letti di quell'anno, la prima indagine di Montalbano, di Camilleri, un altro giro di giostra di Tiziano Terzani, 3 metri sopra il cielo, l'esplosione quell'anno di Federico Moccia con la storia di Step, La pazienza del ragno, un altro di Camilleri, il grande Giorgio Faletti con Niente di vero tranne gli occhi, Angeli e demoni di Dan Brown, Avrai letto La forza della ragione di Oriana Fallaci quell'anno e soprattutto un libro che diceva La mente vede quello che sceglie di vedere, gli occhi vedono quello che la mente vuol vedere. Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, ma il libro era Il codice da Vinci di Dan Brown. Quello stesso anno potevi dire oui, potevi dire sì, ma soprattutto potevi dire yeah, nel modo più assoluto, l'R&B che incontra la musica rap, un pezzo che vi metterà carica, energia, vi affronta il caldo in modo molto più dignitoso e vi divertite. E la pallina è pronta, la lanciamo, l'abbiamo lucidata, l'abbiamo messa anche nel ghiaccio questa sera la roulette. Tu pensa cosa facciamo per voi in 50. Anno di Usher, yeah, qual è?

0: Yeah, insieme ad Usher, da Confessions, l'album della consacrazione definitiva, Yeah, singolo globale che rimase 12 settimane in testa nella classifica più importante del mondo, l'American Hot 100, Grammy Awards conquistati 8, e poi qualche tempo fa, 2024, due stagioni or sono, lo stesso Usher, grande protagonista del Super Bowl nell'halftime, un iconico halftime, uno spettacolo rimasto nel cuore, nella mente e nelle orecchie di tantissimi. Vi porto negli anni 80, state ascoltando 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss che festeggiamo ogni sera, 1976-2026, quando gli stabilimenti balneari vissero una trasformazione, cioè i lidi diventavano set televisivi a cielo aperto, passerelle per concorsi di bellezza. Al Lido di Genova in quel periodo muove i primi passi una giovanissima Sabrina Salerno, eletta Miss Lido, e poi i jukebox, le palafitte in legno, convivevano con le prime grandi discoteche sulla spiaggia, cioè lo stabilimento balneare si evolveva come impresa funzionante di giorno con le sdraio, gli ombrelloni e i lettini, ma soprattutto la sera con i primi aperitivi e con gli eventi e le manifestazioni che facevano diventare lo stabilimento balneare una discoteca a cielo aperto. Quello stesso anno in Svizzera Gianna Nannini creò la melodia di Fotoromanza. La cantautrice stava suonando un vecchio pianoforte, si concentrò soltanto sui tasti neri, creando così una ritmica piuttosto ossessiva, quasi punk, e il celebre verso "questo amore è una camera a gas" le venne in mente per caso mentre si stava tagliando con una mandorla, ma inizialmente considerò il pezzo troppo orecchiabile, e quando l'artista considera il pezzo troppo orecchiabile diventerà eterno. Che anno era?
1: 1900.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: So che avete ancora in testa Mi telefoni o no, Mi telefoni o no, fotoromanza Gianna Nannini 1984, Mi telefoni o no, no, ne parliamo domani alle 21 quando riparte Io, tu e Kiss Kiss, viaggio bellissimo insieme a voi. Abbiamo cominciato anche l'estate 26 insieme. Grazie al mio amico Max Pennino per la stupenda regia. E nel 1970 ci fu la versione originale di Love of the Common People, ripresa con grande successo da Paul Young nel 1983 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.